0: Sofia ad un passo da te.
1: Grazie, grazie davvero. Ritorna il movimento latino caliente, la voce del nostro Nicolas Tu Vida e Mi Vida, pronti così?

0: mia libertà.
1: Grazie.
2: Molto bene, cari amici. Questa notte non può mancare anche quella che è la tradizione. Allora, il nostro Yuri è pronto con la sua fisarmonica. Ci balliamo una bella mazurka estiva. Pronti così? 1, 2, 3.

Santa Monica, la fisarmonica, lui, Yuri, ritornano le nostre canzoni a tempo di valzer lento. Rinascerò, e lei per voi, Sofia.

0: voce di Sofia, rinascerò.
1: Grazie, grazie.
0: Sofia?
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Maestro, me lo può fare un bel sottofondo musicale? Insieme alla grande chitarra il nostro Pino. Fatti sentire di più, di più. Per questo grande brano targato Suonami, edizioni musicali

e ora vogliamo vedere la gambetta su al cielo a tipo di polca, la veneziana, così. Maestro, è pronto?

0: maestro Yuri la fisarmonica.
1: E ora una dolce melodia, quella del terzinato, ce la canta lei, Sofia. Ora vorrei così.

0: la melodia del terzinato a tutti voi, Sofia. Ora vorrei.
1: Grazie. Grazie davvero. Molto bene, amici, ritorna al ritmo della cumbia, quindi il movimento e l'energia. Questa volta con il violino del nostro Yuri. Araba, Fenice, pronti così?

0: duetto per voi, ti porterò una rosa, Yuri e Sofia.
1: Grazie, grazie davvero. Oh, ritorna anche la baciatina, questa è Karol G.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Scatenati ballerini, torniamo in coppia. Lo facciamo con un grande omaggio a colui che ha fatto la storia della musica italiana. Sto parlando di Lucio Dalla e questa è la sua Caruso per voi, Sofia.

0: Un grande capolavoro e la grande interpretazione per Caruso, Sofia.
1: Grazie. Grazie davvero. Ritorna la tradizione, la passione, il tango folle sentimento.

folle, sentimento, il tango, la fisarmonica. Lui, Yuri, ritorna al valzer lento, le dolci melodie così. Dolcemente indispensabile, la voce di Sofia per voi.

0: spacca fisa la fisarmonica, lui, Yuri.
1: Allora amici, prima di continuare con le danze vogliamo fare un ringraziamento speciale a Giorgio e a tutto lo staff della Peschiera per l'invito di questa sera. Noi siamo felici di essere qui questa sera per la prima volta e speriamo che non sia neanche l'ultima.
2: Non sarà mai l'ultima.
1: Ti lascio la parola, ti lascio la parola, Giorgio, prego.
2: Gente alla mia altezza, vedi? Guardala qua la foto social. Eccola qua. Allora, questa Suonami Band, com'è? Di più però!
1: Grazie del calore, davvero,
2: che bello,
1: grazie.
2: Che bello, è un piacere, speriamo di avervi. Grande Yuri, complimenti. Siete grandi, grandi, belli, simpatici, seri. Dico ancora di più, belli, dico bella.
1: Grazie.
2: Bellissimo, grazie. Bellissimo. Loro vanno avanti, ci fanno ballare ancora un po', se volete di là ci sono gli anni 80, grazie ancora per essere qua. Viva Halloween, per quello che sia, per ricordare. E boh, ci vediamo domani, ci vediamo ancora dopo. Ciao. Applauso alla Suonami. Grande.
1: Grazie Giorgio, davvero.
2: A dopo, ciao.
1: Grazie. Noi continuiamo con le danze. Sì, salutiamo Prima Antenna e la radio che questa sera ci hanno ascoltato e ci hanno visto da casa, quindi grazie davvero a tutti quanti. Continuiamo con le danze. Questa canzone nasce come duetto, ma stasera ve la presento come unica voce femminile. L'amore fa paura.
3: Sofia.

0: Ragazzi dietro Galassi!
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio, come sempre il vostro Alo al microfono e il nostro Max Quarti in regia. Allora, secondo giorno di scuola, come è andato il rientro dei bimbi ieri? Le mie felici su di giri fin troppo, la più piccolina stravolta, infatti è crollata presto, tanta. E vabbè, sono gran rientri, ho una seconda elementare, l'altra da piccola è diventata mezzana all'asilo, quindi anche lei più responsabilizzata. Va bene, un abbraccione a tutti i vostri bimbi, anche ragazzi più grandi, medie, superiori, università. Sto periodo splendido della vita, che ti sfugge via. Alle volte sei lì che ti lamenti per un esame, poi ti manca tutto quel mondo lì. Va bene, cari, una bella puntata oggi che comincia un po' così nostalgica. Faremo un bel tuffo in giro per l'Italia attraverso fiere, feste ed eventi che tra poco vi sciolinerò uno via l'altro, accompagnando il tutto come sempre da qualche notiziola curiosa sulla quale riflettere, che arrivano un po' da tutto il mondo, e ovviamente la nostra musica, le nostre orchestre, le nostre canzoni, quelle che trovate soltanto qua su Radio Liscio, la radio di riferimento per tutta la musica da ballo italiana. Benvenuti cari ad Energia Contagiosa, vi aspetto qua che tra poco si parte.

Carissimi, ben ritrovati! Si comincia, partiamo, dai, ci aspettano due belle orette cariche di tante cose da raccontarci, un bel viaggetto in giro per l'Italia, caccia di tante feste. Se volete partecipare, 331-335-6565, saluto il nostro amico nonno Mimmo, ti mando un bacione, ci scrive sempre, anche Enza ci scrive sempre, dalle parti di Torino, un abbraccio ai nostri amici, aspetto anche tanti altri messaggi in questa giornata da trascorrere. Scorrersi qua insieme, che ci porterà dove? Vediamo un po' il menù di oggi. 75esima festa dell'Uvavò, in quel di Padova, 3 giorni belli intensi, un bel weekend, questa sarà la nostra prima tappa. Poi si va in Lombardia, esattamente a Gorgonzola, provincia di Milano, e indovinate un po' che c'è? La 26esima sagra nazionale del Gorgonzola, imperdibile per tutti gli amanti di questo formaggio tipico. E per concludere ce ne andiamo in Piemonte, a Casale Monferrato, che sta in provincia di Alessandria, e qui c'è una festa che poi andrà avanti anche fino al 27, quindi due belle settimane, un evento bello grosso, che è il 65esimo Festival del Vino del Monferrato UNESCO. Molto probabilmente ci passerò anch'io da quelle parti, vediamo, sto organizzando una sortita anche televisiva, vediamo cosa ne viene fuori. Va bene cari, nel frattempo, a proposito di viaggi, c'è una cosa che vi voglio raccontare, perché in Italia abbiamo fatto un record quest'estate, non so se vi è capitato, era il 26 di luglio. E allora che cosa è successo? Che l'ENAV, che è la società che gestisce il traffico aereo civile italiano, ha rivelato appunto che abbiamo fatto un record di 8.446 voli assistiti, appunto domenica 26 luglio. Il record precedente era di 8.340 voli del 27 luglio del 2025, ma il record dell'anno scorso era già stato battuto il 12 luglio con 8.350 voli, il 17 luglio con 8.392, il 18 di luglio con 8.430 voli e alla fine domenica 26 luglio, appunto quella del record, con 8.446 voli assistiti. Un super record che ci teniamo bello caro. Pensa te quanta gente che viene in Italia. Da una parte tanta roba, dall'altra ci staranno tutti? Bah, ogni estate è un punto interrogativo. A tra poco cari, che si parte per il viaggio.

Welcome back on board, carissimi, pronti per partire per la prima tappa del nostro viaggio di oggi. Ma prima un paio di messaggini arrivati al 331-335-6565, tipo quello di Stefano, che ci scrive da Noceto, provincia di Parma. Stamattina super traffico sulla provinciale, buongiorno, mi avete fatto comunque sorridere, un saluto a tutta la squadra. Ciao caro, ciao Stefano, la conosco quella zona lì, Noceto, ci sono passato diverse volte per lavoro. E poi c'è Nonna Maria,

è al lavoro nei vigneti, che caratterizza ovviamente questo, che è tutto un paesaggio collinare, come dicevamo poco fa. Le vie del paese si animano con stand gastronomici e degustazioni che permettono di assaporare i vini del territorio, accompagnati da piatti tipici della cucina veneta. Ok, l'atmosfera è quella conviviale, gusto, musica, eccetera eccetera, no? Tutte quelle cose che ci aspettiamo. Il tutto si svolge in quel di Vo, che è un paese alle porte di Padova, che viene proprio allestito per questo evento meraviglioso. Allora, sul loro sito Festival dell'Uva di Vo trovate tutte quante le informazioni relative all'evento. Vi dico anch'io qualcosina. Innanzitutto, 75esima edizione, va avanti per 3 giorni, tutto il weekend. C'è la mostra delle uve, durante le quali vengono premiati i migliori grappoli dei colli euganei. Poi c'è una spettacolare sfilata dei carri allegorici, un appuntamento che va avanti da decenni per grandi e piccini, vere e proprie opere d'arte in movimento, perché i carri sono decorati a tema uva, vino, sfilano per le vie del paese accompagnati da musica, figuranti in costume, gruppi folcloristici e ovviamente un grande entusiasmo, no? Ovviamente il tutto affonda le radici, come dicevamo, nella comunità locale, contadino, nella storia di questo vino, di questi colli meravigliosi. E l'obiettivo del programma 2026, leggo, è quello di far sì che la festa dell'uva di Vo possa essere il biglietto da visita del territorio per aumentare la propria notorietà ed appeal nei settori food, wine and tourism. E noi ovviamente ve lo auguriamo, perché siete molto bravi. Poi ci sono un sacco di eventi, praticamente giovedì sera c'è il Cinevino, una rassegna di cortometraggi col vino protagonista, poi venerdì alle 21:30 il concerto band 60 lire, sabato ci sono varie cose, vigneti e colori estemporanei, poi ci sono tutta una serie di eventi che ovviamente trovate sul loro sito internet, di musica, calici in carrozza, per esempio Wonderland con delle indiane che ballano, cantano, un party tema anni 90. Ecco, poi c'è la pigiatura dell'uva, serate di DJ set, la mostra delle uve, ve l'ho già detto. Vabbè, insomma, un bel programmino, lo trovate tutto su festadelluvadivo.it. un bellissimo evento giunge alla sua 75esima edizione. Se siete dalle parti di Padova, io lo metterei a calendario.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Carissimi, ben ritrovati. Allora, c'ho sta notizia che mi riporta un mesetto e mezzo fa, no? È una notizia da sotto l'ombrellone, che adesso però mi ha fatto abbastanza ridere. Dicevo, un mesetto e mezzo fa, era tipo l'1 o il 2 agosto, io me ne andavo al cinema come milioni di italiani a vedere l'Odissea, senza poi pensare a questa sfaccettatura della notizia che arriva adesso. Per me, capite, è sempre bello vedere questi film. Ho fatto il classico, quindi l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, sono capolavori che naturalmente messi su cinema mi interessano davvero molto, no? Quindi via, con buona pace di mia moglie. C'è da dire comunque che sti cinema moderni con le poltrone reclinabili, belli spaziosi, tutto automatizzato, si sta molto bene. Vabbè, ci ho detto, c'è stata un'indagine nazionale condotta da Libreriamo, il media digitale dedicato ai consumatori di cultura, e praticamente è stato fatto con una web opinion analysis. Praticamente sono state analizzate circa 1500 conversazioni spontanee tra social network, forum, blog e community online, per cercare di comprendere quanto noi italiani ne sappiamo di mitologia. Secondo voi com'è andato questo esame sulla letteratura? Malissimo, malissimo. Proprio pessimi risultati. Allora, abbiamo fatto proprio un sacco di errori da tutte le parti. Il più grave di tutti è che molti non sapevano che l'Odissea fosse stata scritta da Omero e veniva attribuita a Virgilio. Un'altra roba è che tutti pensavano che questo viaggio fosse fatto per una brama di esplorazione per l'85%. Invece no, è perché Ulisse non riusciva a tornare a casa a Itaca, questo era il problema, perché ha sfidato gli dei in varie circostanze. Poi ancora il 91% pensano che le sirene siano donne pesce, in realtà non sono donne pesce, sono delle creature mitologiche anche esse. E poi altre cose molto molto carine. 7 italiani su 10 per Ulisse sarebbe stato in mare 20 anni, no, 10 più 10, 10 di guerra più 10 di viaggio. E ancora il 79% pensa che Ulisse viaggi per la curiosità di scoprire nuovi mondi e non per tornare ad Itaca. Per quanto riguarda poi le opinioni, Penelope, per il 64% degli italiani è una casalinga che fa la maglia, non che tesse e disfa il telo di notte. I mostri della Sicilia, Scilla e Cariddi, per il 63% sono solo rocce, non esistono come creature mitologiche. Ecco, nel film è mancata la famosa scena, no, dell'inganno di nessuno. Ecco, quella è un po' mancata, il pubblico se ne è un po' lamentato. Vabbè, insomma, sarebbe il caso di rileggerla, sia l'Iliade che l'Odissea, non soltanto per il film, ma proprio per tutte le sfaccettature di quella cultura classica che quando ero ragazzo tanto mi faceva viaggiare. Va bene, ben vengano i film storici, ben vengano anche i dibattiti che ne seguono dopo, se ci acculturano. Ancora meglio, un po' di musica, cari, e vi aspetto qua che si riparte, il nostro viaggio continua. Dove ce ne andremo? Ve lo dico tra poco.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Carissimi, rieccoci on air, un salutone a Luca e Federica che ci scrivono da Finale Ligure. Ciao Alessio, buongiorno Radio Liscio, ultimi giorni di ferie prima del rientro. Finale Ligure, io ci ho passato mezza estate, i nonni erano lì con le bimbe, quindi guarda, mi sembra di esserli con voi. Siamo sul lungomare a fare colazione, magari lì vicino ai cannoni, cari, e vi ascoltiamo, ci accompagnerete anche nel viaggio di ritorno. Un saluto da Finale, ciao cari, abbracciatemi tanto quel posto che gli voglio tanto bene. Bene, mamma mia. Va bene, cari, va bene. Torniamo a noi. Ce ne andiamo non in Liguria adesso, ma in quel della provincia di Milano. Perché questo weekend è un weekend speciale per la cittadina di Gorgonzola. Voilà. In autunno, infatti, numerose mandrie di bergamine giungevano dalle valli bergamasche a pascolare. Ed è proprio nei campi attorno alla città che nasce l'idea di questo formaggio, al quale è dedicata la sagra nazionale del Gorgonzola, ovviamente a Gorgonzola, dove vuoi farla. E quindi ecco che si vive proprio di questa produzione oggi di formaggio e della sua vendita, anche il turismo adesso connesso, insomma, attrae viaggiatori, no? Insieme poi al patrimonio anche civile e religioso di Gorgonzola. Quella di questa cittadina è una delle sagre di settembre proprio da non perdere, due giorni che profumano di Gorgonzola, ovviamente viene proposto in purezza o come ingrediente di specialità salate e dolci da ristoranti, gastronomie, panifici e anche gelaterie. L'ho assaggiato il gelato al Gorgonzola lo scorso anno in una tappa fatta con Prima Antenna, la sagra del Mirtillo di Moncrivello, se non mi ricordo male. Sta produttrice me lo fece assaggiare, molto carino. E poi, come da tradizione, tutto il centro si riempie, circa 140 banchi e banchetti con volontari vestiti di bianco-verde che preparano e servono delizie di ogni tipo, dove il protagonista è sempre lo Zola. E poi spettacolo, arie bimbi, anzi facciamo una bella cosa, andiamo anche a fare un salto sul programma della festa, che l'ho trovato sul sito sagradelgorgonzola.com. Allora, si comincia in realtà venerdì sera con, ci sono già un pochino di cose, c'è il risotto da assaggiare, lo show cooking in piazza, poi sabato il pedale e gusta, praticamente lungo un percorso ciclopedonale con i principali monumenti della cittadina, in collaborazione con il comune, costa 5 euro, ci si fa un giro per la città. Poi c'è la Run and Gorgo, quinta edizione, una gara sportiva gastronomica, cammina o corri ma fermati al risto, mangia e bevi per accumulare punti da scalare al tempo finale, vince chi ha mangiato di più o chi ha corso più forte. Questa è una bella domanda, mi piacerebbe partecipare. E poi ancora sabato scherma medievale, Green Air Go, che è un torneo di green volley 4x4, delle masterclass sulla conoscenza del riso. E poi c'è la notte bianco-verde e si suona e si balla tutta la sera. E poi la festa continua anche domenica con un programma molto simile, cambia soltanto insomma poi un po' quello che succede in giro, però insomma la festa si sviscera così più o meno in tutta la giornata. C'è anche la sagra dei bambini con la ludoteca della trottola, dei gonfiabili, la fauna padana che è un laboratorio, come woodcar race, animazione con pista delle macchinine. Insomma, c'è un po' di tutto e ovviamente fiumi e fiumi di gorgonzola che vi attendono per essere gustati questo weekend, ovviamente in quel di Gorgonzola, provincia di Milano. Ci si vede da lì, seguite il profumo e la trovate.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

prima antenna per la vostra pubblicità è davvero imperdibile. Ore e ore di programmazione radiofonica e poi la vostra pubblicità durante il Radio Liscio Live, l'evento di punta della TV piemontese. Tutto il Piemonte balla grazie a Radio Liscio Live. Tantissime persone ci guardano, tantissime persone ci seguono e potete diventare anche voi protagonisti del Radio Liscio Live con i vostri spot e la vostra pubblicità. Contattateci 331 335 6565 o commerciale @radioliscio.it. A tra poco!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
1: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperà anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
3: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
4: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
1: Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci on air. Un po' di saluti al 331-335-6565. C'è Andrea da Sarezzo, provincia di Brescia, in viaggio. Meno male che ci siete voi a tenermi compagnia. Sta giornata è già cominciata storta. Che è successo, Andrea? Facci sapere. Un saluto da Sarezzo e un salutone anche a te. Ci scrivono anche i nostri amici da Spotorno, Massimo e Luisella, che dicono: buongiorno Radio Liscio, ultimi giorni di vacanza da queste parti. Bella Spotorno, poi Savona, sempre lì dalle mie zone, eh? Vi ascoltiamo ogni mattina facendo colazione con Alexa in casa. Un abbraccio dalla Liguria. Grazie cari, ricordatevi di Alexa, che è un metodo fighissimo per ascoltarci. Basta dire: Alexa, apri Radio Liscio, e pam, parte la festa. Ovunque voi siate, a casa, in ufficio, in salone, se avete un negozio, accendetela, ballate con noi che si sta bene da queste parti. Tutto il giorno a tenervi compagnia io, Ettore, Wilmer, Beatrice e tanti altri che passano da queste parti ogni giorno. Va bene cari, allora, robot da compagnia emotiva, eccoli qua. Parliamo di intelligenza artificiale. Mi sono segnato questa notiziola da condividere con voi. Parlavamo giusto l'altro giorno di queste bambole gonfiabili, ormai a fattezza sempre più naturali, e vi dicevo: pensate se gli mettessero dentro l'intelligenza artificiale. Eccola là che ci ha pensato l'azienda cinese UpTech. Sono ancora a forma di umanoidi, no? Un po' da futuristici, ecco, un po' i robot alla Musk. Però c'è chi li sceglierà come compagni di vita, potete starci sicuri. Allora, sono degli umanoidi a grandezza naturale ultra bionici, stanno sempre prendendo più piede, pensate che puntano a produrre 10.000 robot umanoidi all'anno. Il governo cinese sta cercando di monitorare e sotto controllo lo sviluppo di sta roba. Sta di fatto che questa piattaforma digitale ha già lanciato questo video promozionale di questo robot da compagnia, no? Sembra una persona vera, qualcuno dice il robot più bello mai visto. Sono già in prevendita, è disponibile sia in versione maschile 40 kg alto 1,83 che femminile 168 cm, peserà circa 35 kg. Le versioni sono personalizzabili e per acquirenti adulti. Immaginati che cosa succederà con questi robot, perché cosa verranno acquistati, ma facciamo il sondaggio. Prezzo finale ancora non si conosce, la prevendita sui 400 euro. Intelligenza artificiale affettiva, ragazzi, interazioni conversionali, mimica corporea, personalizzazione estetica, 4 ore di autonomia. È come avere una persona accanto mentre si sta in casa a vedere serie TV, a giocare con i videogiochi o altro. Puntini. Siamo rovinati. Già vedo le letterine a Babbo Natale.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Signori, in carrozza che si parte per la prossima tappa del nostro viaggio, l'ultima per la puntata di oggi, in questo martedì. Un evento però veramente meraviglioso che va avanti per 2 settimane, quindi per questo weekend e per il prossimo ci trasferiamo a Casale Monferrato, dove vi aspettano per un evento bellissimo, la 65esima festa del vino Monferrato UNESCO. Un evento veramente per il territorio, anche questo di primissimo ordine, 30 produttori di vino, 31 proloco con ricette monferrine, 6.500 posti a sedere. Tutto questo è questa grande manifestazione che propone tanta cultura enologica, ovviamente, ma non solo, perché ci si può perdere letteralmente tra i percorsi espositivi e abbandonarsi in degustazioni, girare per i bellissimi mercatini dell'antiquariato, osservare le cucine in piazza, oltre che lasciarvi andare con tanta tanta musica e tanta festa. È un evento imperdibile per il settembre da queste parti. Siamo giunti appunto alla 65esima edizione. Allora, il programma è ovviamente molto molto fitto, pensate che il tutto è cominciato già a fine agosto, ecco, però insomma arriviamo a questo che è il weekend iniziale e poi si conclude, come vi dicevo, successivamente nel weekend che ci porta fino al 27, a domenica 27. Io intanto vi leggo quello che succede in questo fine settimana, a partire dal venerdì, dove alle 18 Piazza Castello parte il mercato Pavia, il Castello del Monferrato, inaugurazione della 65esima edizione. Quello che vi dicevo prima, oltre 31 proloco, 100 ricette della tradizione, tutti lì ad attendervi, dalle 19 alle 23 più o meno, e poi alle 22:30 c'è anche un bel concerto. Sabato tutto dalle 8 alle 19 con il paniere della piazza, con tutto il mercatino biologico, con ovviamente tutte le cucine in piazza,

c'è anche tutto quanto il menù di quello che potete andare ad assaggiare, perché le Proloco ovviamente si sbizzarriscono, arrivano un po' da tutte le parti. La Proloco di Borgo San Martino, il comitato folcloristico asiglianese, la Proloco Terranova, che vedo a un fritto misto come foto di sfondo, la Proloco Balzola con un bel riso, la Proloco Camin Sport con i suoi agnolotti, l'associazione Proloco Casale con credo un bel bollito di carne, e poi ci sono le arborelle dell'associazione turistica Casale Popolo, e poi ancora lo gnocco fritto alla piemontese, e ancora lo stracotto al barbera, e poi le tagliatelle al ragù di cinghiale, lo stinco di maiale al forno, questo lo propone la Proloco Giardinetto, e poi gli agnolotti d'asino, mamma mia quanta roba, la panissa, il polenta e spezzatino di capriolo. Vabbè ragazzi, c'è da perdersi. 30 Proloco a vostra disposizione per sfamarvi e regalarvi grandi emozioni. Il posto giusto se siete in Piemonte questo weekend è sicuramente una tappa a Casale Monferrato. Nai, nai.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto.

che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci carissimi, chiudiamo con le notizie oggi, con una notizia molto pink dedicata alle signore, però anche a noi maschietti, che così almeno sappiamo come trattarle quando arriva quel momento fatidico della menopausa, hai capito? È riuscita una ricerca dell'Università di Cambridge che racconta appunto come l'arrivo della menopausa potrebbe essere anche collegata a una riduzione del volume della materia grigia, pensa un po'. Quindi sta menopausa riduce, come dire, le sinapsi in qualche maniera. E questa ricerca appunto arriva dall'Università Britannica di Cambridge e appunto parrebbe che sia collegata alla fine del ciclo mestruale, ecco, con la riduzione del volume della materia grigia in alcune regioni cerebrali chiave, e tra l'altro porta anche a livelli più elevati di ansia, depressione e anche difficoltà nel dormire. Quindi, care signore, che magari avete passato quella fase, avevate sti sintomi e ci state entrando adesso con sti sintomi, eccolo qua. È uno studio, non è molto confortante, è stato pubblicato però sul Psychology and Medicine, e quindi insomma parrebbe anche che la terapia ormonale sostitutiva non attenui questi effetti, rallenta un po' il declino dei tempi di reazione, ma non è, come dire, risolutoria. Di solito sta fase arriva tra i 45 e i 55 anni. Per contrastarne gli effetti, in particolare i sintomi depressivi e il disturbo del sonno, leggo, a molte donne appunto viene prescritta sta terapia sostitutiva, che però insomma funziona così e cos'ha, leggo, io non è che me ne intenda moltissimo. Ci sono i dati della UK Biobank, ha messo insieme 125.000 donne divise in tre categorie: donne in premenopausa, donne in postmenopausa che non hanno mai utilizzato la terapia ormonale sostitutiva, o donne in postmenopausa che hanno utilizzato la terapia. Insomma, è emerso appunto che le donne in postmenopausa avevano maggiori probabilità rispetto a quelle in premenopausa di rivolgersi al proprio medico di base o uno psichiatra per ansia, nervosismo o depressione. Ecco perché dico che serve anche a noi maschietti sta notizia, perché allora magari in quel periodo lì, no, che è un po' delicato per le signore, dobbiamo essere un po' più accoglienti, un po' più ben disposti, ecco, e magari un po' meno brontoloni, che ci contraddistingue molto. Va bene, cari, dai, qualche canzone e poi vi aspetto qua che andiamo a rivedere tutti gli eventi di oggi. Mica che vi siete persi qualcosa, ce n'è di bellissimi. Vai, Max, un po' di musica prima che mi vai anche tu in andropausa.

Rieccoci qua. Vi è piaciuta la notizia di prima, sulla menopausa e compagnia bella? C'è Daniela da Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Ciao Ale, ma quale menopausa? Quello è mio marito che sta sempre a lamentarsi e lui sempre in andropausa. Hai capito? Ciao Daniela, un abbraccio anche a te, buon lavoro anche a te. C'è anche però Fabrizio dall'altra parte, l'altro lato della medaglia, da Copparo, credo si dica così, provincia di Ferrara. Ciao Alessio, sono già in cantiere dalle 7, vi ascolto, parlerò a mia moglie di questa notizia, mi sa che le si sta avvicinando. Ma che siete cattivi, eh? Vabbè, mi tenete una gran compagnia. Va bene cari, menopausa e andropausa a parte, adesso ci lanciamo nella rassegna rapida di tutti gli eventi che abbiamo visto oggi, che si scatenano in questo meraviglioso fine settimana che sta per prendere vita. Oggi ne abbiamo visti tre molto belli, molto grandi. Il primo, il 75esimo festa dell'Uva Vo, che si tiene appunto a Vo in provincia di Padova per tutto il weekend. Una festa bellissima dove ovviamente ci sono al centro le uve, i vitigni di queste splendide colline, stand gastronomici, vini, tanta cucina veneta e poi musica, insomma un bellissimo evento. Se siete dalle parti di Vo, sicuramente godervi questi panorami, sarà meraviglioso. Se siete invece in Lombardia, a Gorgonzola in provincia di Milano, questo è il weekend, sabato e domenica, della 26esima sagra nazionale del Gorgonzola, e quindi giù proprio a Gorgonzola come se non ci fosse un domani, in tutte le sue forme, più duro, più morbido, spalmabile nei piatti, nei dolci, fino anche al gelato. Quindi veramente una festa imperdibile, anche questa guarnita di tanti eventi fino a tarda sera. E abbiamo concluso poco fa con un festival meraviglioso, anche questo, che si tiene sia questo fine settimana che il prossimo, che è il 65esimo, la 65esima edizione della Festa del Vino Monferrato UNESCO. Ovviamente una celebrazione di tutto quello che è questo territorio, 30 proloco, 6500 posti a sedere, spettacoli da tutte le parti e Casale Monferrata letteralmente invasa dal profumo di vino e dal profumo della tradizione gastronomica monferrina. Meraviglioso, un weekend stupendo si paventa dinanzi a noi, non ci resta che coglierlo. E se volete risentire tutti i dettagli su queste feste, le ritrovate nella nostra app, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Molto bene cari, si balla e tra poco ci salutiamo, perché TikTok, TikTok, siamo quasi alla fine.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto, siamo giunti al termine di questa bella puntata insieme, grazie mille per essere stati in mia compagnia, adesso arrivano tutti i miei colleghi di seguito a darvi gioia e felicità per tutto il giorno e naturalmente anche tutta la nostra musica e le nostre orchestre per accompagnarvi tra una commissione e l'altra, tra un bagno e l'altro, tra un pasto e l'altro. Tom, è venuta bene così nella vostra giornata. Siamo sempre qua con voi anche sui social network, mi raccomando, passateci a trovare Radio Liscio, Instagram, Facebook, anche la nostra pagina YouTube, bellissima, con tutti gli spettacoli che tra l'altro vi ricordo stanno per riprendere questo sabato sera, grande festa di inaugurazione della nuova stagione alla Peschiera di Valdengo, tutti invitati per far festa insieme a noi, ricominciano i live, ricomincia tutto il mondo di Radio Liscio insieme a Prima Antenna, quindi pronti per portare la musica anche in TV. A domani cari, soliti orari 7 e 14, ovviamente su Radio Liscio. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E comincia anche oggi la nostra ora di buona musica con i grandi successi del passato, i grandi classici del Liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Oggi partiamo con Castellina Pasi e due brani in sequenza come nella nostra tradizione, La famiglia di una volta e Pensiero zigano.

Dopo l'orchestra Castellina Pasi arriva Davide Montali con i suoi medley, ce ne propone ben due oggi. Il primo è un medley di Terzinati dove ci ascolteremo tra gli altri La mattinata di Leoncavallo. Il secondo invece è un medley tarantella romana e qui avremo il piacere di riascoltare La società dei Magnaccioni e Nagita Alicastelli. Davide Montali.

Sempre apprezzato Davide Montali con i suoi medley, ma è il momento della nuova Romagna Folk, Amico Marinaio, e a seguire una polca, Marianna.

Il titolo di questa polca era Marianna, proposta dall'orchestra La Nuova Romagna Folk. In pedana arriva il nostro Wilmer Modà con suoi due pezzi, Dolce Amaro e Amici No.

Era Wilmer Modà con Amici Noi. È il momento di Romeo e Coperfisa, un medley un po' lungo ma molto bello e sicuramente lo apprezzerete. Abbiamo Vola Colomba, Grazie dei Fior, Avevo un Bavero, Amapola, Casetta in Canada. Insomma, torniamo agli anni 50 con questi grandi successi, Romeo e Coperfisa.

siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i grandi successi di sempre e i grandi classici delle orchestre. Finiamo in bellezza con la polca Anna a proporcela, Walter Losi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo software, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, tra le ipotesi quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati in televisione su Prima Antenna, su Radio Liscio, attraverso le onde che ci attraversano con tanta musica da ballo, con canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette di cantare in questo martedì 15 di settembre. Ieri era il 14, oggi è il 15 e viviamo settimana dopo settimana con anche tante iniziative, tante novità, perché davvero è una stagione ricca e in pentola bollono un sacco di cose e siamo felici di condividerle strada facendo. E poi ovviamente le ricordiamo anche i profili social, le ricordiamo anche l'applicazione di Radio Liscio che è sempre aggiornata in tempo reale per essere sempre sul pezzo, e quando siamo sul pezzo siamo ovviamente in tema musicale. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida alla regia, e il 331 335 6565 è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp, e provate a scriverci in diretta direttissima, perché siamo in diretta proprio, ma che più diretta non si può, è in contemporanea radio e televisione. Iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale e andiamo nella direzione della generazione X e ci tuffiamo con Gianni Morandi e la sua Bella Signora, parlaci di te, Bella Signora. Partiamo subito forte in questa giornata. Senti che ritmo.

signore, anche i signori, anche perché la bella signora in questo caso non è una persona in carne e ossa, ma bensì è la solitudine. Quindi questa canzone è un viaggio che ci fa così riflettere un pochettino. Ed era il 1989 quando Gianni Morandi lanciò questa canzone, e in quell'anno iniziarono i diari scolastici, che diventarono davvero un qualcosa di fondamentale, di alternativo, un qualcosa davvero di personale, perché tra i banchi di scuola delle medie e superiori esplode la mania del diario come oggetto d'espressione personale, dove non venivano scritte solamente le note, ma venivano annotati i pensieri personali. C'era il diario della Smemoranda e quello di Linus, che introducevano all'interno delle pagine strisce a fumetti con battute, citazioni, testi di canzoni, cambiando per sempre il modo di intendere l'anno scolastico e trasformando l'agenda in una bacheca di riflessioni pop. Quindi leggiamo anche questa notizia in onore ai tanti ragazzi che questa settimana iniziano il nuovo anno scolastico. Ed era bello, la Smemoranda, anche il titolo, no? Che ti segni le cose, perché se teniamo tante roba a mente ce le dimentichiamo, mentre invece se le scriviamo la smemoranda diventa con più memoria. Bella, bella questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo, l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva Paolo Bertoli, un brindisi in questo martedì. Ci vuole vino rosso per noi e brindiamo con Paolo in diretta a Radio Liscio e Prima Antenna in contemporanea. Se volete scriverci 331 335 6565.

Vino rosso per noi, l'orchestra di Paolo Bertoli, che arriva direttamente dalla parte della Romagna centrale, dalla zona del Parmense, ed è il momento di brindare, perché accade che il 15 di settembre del 1830, quando noi ovviamente già c'eravamo, Marco, noi eravamo già in onda come Lo d'Italiana, parliamo di 196 anni fa, fu inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester. Ai tempi, pensate, oggi siamo nell'era della velocità, mentre se guardiamo qualche anno fa, fare qualche chilometro era davvero un lungo viaggio. 8 ore era il tempo necessario per raggiungere Manchester da Liverpool a bordo di una carrozza a cavalli, diciamo un'eternità rispetto alla velocità con cui in quel periodo l'economia inglese cresceva. Per abbattere questi tempi, l'ingegner George Stimson portò a termine un'opera senza precedenti: 4 km di galleria e 64 ponti, tra ponti e viadotti, costruirono appunto questo binario. La prima ferrovia è inaugurata proprio il 15 settembre del 1830, dando la possibilità alle merci e dopo qualche anno anche ai passeggeri di percorrere la distanza in poco più di 2 ore, quindi davvero un quarto del tempo che ci si metteva prima, e oggi è ancora utilizzata ma è una linea secondaria. Quindi brindiamo con il vino rosso appena ballato di Paolo Bertoli. Altra carta, altra canzone, si canta la canzone acustica, e allora siamo stati influenzati da Gianni Morandi in apertura, che ha cantato un brano dal titolo Bella Signora.

canzone che era anche stata una frase censurata quando appunto Gianni Morandi la lanciò in quel lontano lontanuccio 1966, presentato al Festival delle Rose. Il Festival delle Rose, lo possiamo dire, era un festival un po' pungente, perché le rose hanno le spine e ovviamente qualcuno l'aveva già capita senza spiegazione. Ed effettivamente questo è meritato, questo pugno è meritato, perché l'espressione della regia è questa in questo momento. Dice: ma perché ti è scappata questa freddura? E quando ci vengono le lasciamo andare. Ed effettivamente, se ci pensiamo ai tempi, c'erano delle frasi, delle parole che non si potevano usare, mentre oggi ci siamo capovolti, nel senso che non ci sono più filtri e tutto quello che si pensa o che si dice viene detto. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, Adriano Celentano con Stai Lontana da Me.

La terza età, Roberto Polisano con Prima, Adriano Celentano con Stai lontana da me, canzone del 1962 che rimase in testa alle classifiche per 12 settimane durante dopo aver vinto il Cantagiro con appunto questa canzone. E grazie a questo brano aprì la famosa etichetta discografica del il clan Celentano, dove appunto fondò questa etichetta, dove entrarono un sacco di artisti che fecero davvero un grande successo in quegli anni. Ancora oggi tante volte viene menzionato il clan Celentano come gruppo che lanciava tante tante canzoni. Bello. Andiamo avanti, procediamo con la prossima carta. Generazione Millennials, chi ascoltavano e chi ancora oggi ascoltano, coloro che fanno parte di questi anni dal 1980 al 1997, se siete nati in questo range fate parte proprio della generazione Millennials e avete schiacciato tante fragole con questa canzone dal titolo Tappeto di fragole, un tappeto dolcissimo. Siamo proprio nella stagione perfetta. Loro sono i Modà e lanciamo la linea. Vai Checco.

Che buono il tappeto di fragole, ci ha messo fame. Siamo ancora un po' distanti dall'ora di pranzo, magari anche dall'ora della merenda, però questo titolo era parecchio suggestivo. Canzone dei Modà del 2011. Ovviamente l'espressione tappeto di fragole è una metafora che indica un luogo ideale e protetto da trascorrere con la persona amata. Nel 2011 c'è un fatto che non conoscevamo. Andiamo a ricordare una bravata di Mario Balotelli. Questa è simpatica, Cioè, secondo me questa è un po' una multa anche eccessiva. Nel marzo del 2011 l'attaccante italiano che giocava in Inghilterra si annoiava durante un momento di pausa nel centro sportivo del Manchester City. Che cosa si fa quando non sai come ingannare il tempo? Magari leggi un libro o fai una passeggiata o magari, che ne so, giochi col telefono o magari ti sintonizzi con Radio Liscio Prima Antenna e segui le trasmissioni di musica. No, lui lanciò delle freccette dalla finestra del primo piano verso i ragazzi delle squadre giovanili e il club, ovviamente nessuno si fece male, questa è la notizia bella, ma il club lo multò con 120.000 euro. Pensate un po'. E anche tu, Marco, hai mai tirato freccette dal balcone? Guarda che rischi, se hai fatto questo giochino hai rischiato grosso. Meno male che non siamo in Inghilterra. E qualche altro appuntamento questa settimana, vado a ricordare che sabato si ballerà la Peschiera di Valdengo, ci sarà l'ultima tappa esterna per quanto riguarda l'Admin Tour con la partecipazione di Aido a San Maurizio Canavese. Parleremo di donazione di organi, di cellule staminali con interventi medici, con interventi di testimonianza, e ci sarà la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, questo gioco, questa challenge insieme a Simona Sorbara. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo per vivere una bella serata e soprattutto forza alla melodia italiana. Lasciamo intendere appunto il titolo del programma. Allora andiamo ora invece a collegarci con l'archeologia del Liscio, che vediamo già la spia pronta accesa, un tuffo nel passato con il grande Sandrino Piva e la canzone intitolata Marionetta, che dovrebbe essere un valzer, una mazurka, una polca, un tango, un cha-cha-cha, un merengue, un meneito. Secondo me l'abbiamo indovinata. Prego, lasciamo la linea all'archeologia del Liscio.

Abbiamo indovinato ringraziando l'arco del liscio. Era una polca questa marionetta, perché tante volte nel ballo classico i titoli nascono anche sul momento di chi ovviamente scrive la canzone, sulla base proprio dell'ispirazione dell'attimo. Stai pensando a un qualcosa e di conseguenza dai quel titolo. E questo era il grande Sandrino Piva, con anche Manolo, che abbiamo visto nel video, che oggi fa parte dell'orchestra di Pietro Galassi, una delle voci più belle del panorama da ballo. Ha iniziato con Sandrino Piva, poi ha vissuto un periodo con Franco Bastelli e oggi con Pietro Galassi, quindi questo è stato un po' il suo excursus. Ritorniamo ricordando sempre che siamo al 15 di settembre, facciamo anche tanti auguri a coloro che oggi festeggiano il compleanno, salutando il nostro caro amico Marco Carena, che è un comico simpaticissimo che stravolge spesso e volentieri le canzoni, ed è anche un caro amico del nostro Marco Sasso detto il Cinghia. Tanti tanti auguri, e dedichiamo a tutti i festeggiati da Prossima Carta, che prevede la canzone acustica, e ci cantiamo una canzone che, se non ricordo male, l'ha scritta Malgioglio. Vediamo un pochettino nell'approfondimento, ed è proprio sua, del 1974. Ci intoniamo in re minore, anche se

bello questo ritornello, anzi sono belli in generale i ritornelli che passano dal minore al maggiore, anche perché gli accordi maggiori ci danno quella sensazione di apertura che ci coinvolge tutti quanti. Altra carta, e bravi che avete cantato in onore ai festeggiati di quest'oggi, generazione baby boomers. Si procede con un'altra voce, una delle più belle della musica italiana, la grande Mina con Città Vuota. Le spiagge vuote, proprio come adesso, iniziano un po' a svuotarsi le spiagge e a riempirsi nuovamente le città, mentre abbiamo vissuto il periodo estivo dove capitava l'opposto, la città si svuotava per andare al mare. Prego regia, la linea a Mina.

di mie giorni. Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

canzoni di grandi successi della musica da ballo oramai da tanti anni, che quando parte l'assolo già della chitarra acustica tutti vengono catapultati in pista. E a proposito di all'arangone che si chiama Roberto, mi collego a un altro Roberto che porta il cognome di Roberto Tagliani, che sabato sarà protagonista alla Pescara di Valdengo con tutta la sua orchestra, con anche la possibilità di entrare nelle vostre case grazie a Prima Antenna, che si andrà in onda proprio all'istante e riparte la stagione dei sabati sera. Un grandissimo successo dove coloro che non possono raggiungere la Pescara di Valdengo hanno la possibilità di guardare, di essere catapultati all'interno della sala mastodontica che appunto ricopre la Pescara di Valdengo. Tanti saranno gli amici che torneranno a ballare, tanti hanno continuato a ballare perché la Pescara quest'estate ha continuato, ha aperto le porte, quindi l'aria era un po' più tiepida, ma con l'evento le si poteva tranquillamente vivere il ballo, e hanno mantenuto l'allenamento, quindi si riparte con la stagione. E un grande in bocca al lupo a Roberto Tagliani, che farà davvero scatenare la serata. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione X. Torna la generazione X, che sono coloro dal 1965 al 1979, hanno vissuto l'aria del sabato sera, proprio come il titolo del prossimo brano che ascoltiamo in diretta quest'oggi, Loretta Goggi. Abbiamo anche fatto la rima con oggi e ci siamo, cioè, è venuta così. Marco, sei d'accordo anche tu? La linea Loretta, l'aria del sabato sera, e alla Peschiera è bellissima, e anche in diretta su Prima Antenna.

sera questa canzone ci ha già fatto venire voglia che sabato arrivi prima, che così almeno abbiamo modo di viverlo alla Peschiera di Valdengo con Roberto Tagliani e anche in diretta televisiva per coloro che non potranno raggiungere la Peschiera. E poi lo sappiamo che quando si balla stretti stretti è tutta un'altra situazione. Questa canzone raccontava un po' l'atmosfera frizzante, ambigua e sottilmente ingannevole che si crea quando due ex amanti si incontrano e si sfiorano di nuovo durante il sabato sera. E lì si riaccendono le fiamme. Quando si balla ci si sfiora, arrivano le scintille, e poi quando ci si incontra davvero nasce il fuoco della passione. E questo brano soprattutto era la sigla finale della prima edizione dello storico programma televisivo di Rai 1 Fantastico. Quindi fantastico questo notizia. E il 79, andiamo a vedere qualche fatto simpatico. Beh, è successo a Ugo Tognazzi uno scherzo di quelli tosti, che nel 79 gli fece uno scherzo mediatico memorabile, perché il settimanale satirico Il Male stampò finte prime edizioni con il suo arresto. Cioè fecero un arresto a Ugo Tognazzi durante la registrazione di un film, e lui si prestò poi ovviamente al gioco e si fece fotografare ammanettato da finti carabinieri. Però cosa successe? Successe che migliaia di lettori credettero alla notizia e accorsero in edicola sconvolti acquistando questi giornali. Quindi si fecero prendere dal panico, e tante volte gli scherzi sono davvero simpatici da fare. Altra canzone, poi ci salutiamo adesso e lanciamo la linea al disco della settimana, e poi Canzoni senza frontiere di Casa Andenna, un appuntamento imperdibile con davvero tante belle notizie e soprattutto anche tante belle canzoni. Quindi ci salutiamo adesso. Marco, fammi un segno se ok. Sì, ebbene sì, perché dobbiamo rispettare il minutaggio, perché siamo in diretta direttissima con Radio Liscio, Prima Antenna in contemporanea, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Daniela Cavanna e la sua Boom Boom d'amore. Noi ci ritroveremo domani in diretta direttissima alla solita ora per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana. Buona continuazione con Prima Antenna Radio Liscio e ci vediamo domani. Grazie a Marco Sasso detto il Cinghia, buona continuazione, continuo a guidare anche con Ettore Andenna con la massima prudenza.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancoa e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Cristian Chivu.
2: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
1: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza, il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
3: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto, abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
1: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
4: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
1: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase. A Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

La mia musica di Marco e Alice. Ciao a tutti e a tutti, un inizio differente dal solito. C'era il Supremo che era già in agitazione. Dov'è finito Ettore? Allora vi spiego, perché a me piace farvi sapere le cose. Stiamo partendo e il Cinghia, che è uno che notoriamente si fa prendere dal panico, mi fa la domanda 20 secondi prima di partire: con che cosa siamo collegati? Cioè, con che cosa è fatto il nostro collegamento internet? E gli ho detto: con la mia connessione, quella di casa. Al che viene preso immediatamente da vertigine, dice: no, cambia, che i flussi non sono regolari e poi rischiamo, ci troviamo magari nei casini, cambia, con questo tono, per cui io mi alzo, dico va bene, cambio, stacco il cavetto, lo metto dentro nella connessione 5G, quella autoritaria, e però mentre faccio questo ci vogliono un po' di secondi perché la connessione venga rifatta, e quindi era partita la trasmissione, al che lui non ha voluto mettere un tappeto musicale perché non sapeva quanto tempo ci sarebbe messo per rifare la connessione, ed è partito con la prima canzone. Il Supremo, che ci ascolta sempre, è andato anche lui in un po' di preoccupazione, ma com'è che parte il primo disco Ettore non parla? E da lì quindi ha chiesto: dov'è Ettore? E allora Cinghia l'ha rassicurato: è qui, ma abbiamo dovuto cambiare connessione. Tutto questo per dirvi perché è un inizio di trasmissione un po' differente dal solito. Quindi ciao a tutte e a tutti, brava gente. Sono le 11:10, questa è Canzoni Senza Frontiere. Oggi è il 15 di settembre, le Idi di settembre. È il 258esimo giorno dell'anno, ne mancano 107 alla fine dell'anno ed è San Nicomede. Se conoscete qualcuno che si chiama Nicomede, fategli gli auguri. Ed è la giornata mondiale della democrazia, che è importante per tutti i popoli del mondo, il popolo che democraticamente elegge i propri rappresentanti che poi dovrebbero governarli seguendo le regole di un governo che sia a disposizione dei cittadini. È così nel mondo? Però inneggiano tutti a questa democrazia. Primo vintage di oggi. Un amico, è del 1939, quindi quest'anno ha fatto 87 anni, Riccardo Del Turco. Siamo stati amici alla fine degli anni 60, ci frequentavamo molto, abbiamo passato dei momenti molto belli di amicizia, mi presentò all'epoca perfino una bellissima ragazza che all'epoca fu importante per me, e oggi lo ascoltiamo in un brano del 1967, Uno Tranquillo, primo vintage di oggi, Riccardo Del Turco.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Oggi i tempi li decide tutti il cinghia, mi incatena subito la mazzuccato, quindi...

Fox italiano, era la Francesca Mazzucato. Oh, Cinghi, adesso fai un po' quello che voglio io, eh? Oh, chi è che ci sta mettendo la faccia? La faccia, eh? La faccia e la voce. Prima di tutto ci metto la voce, poi, perché c'è la ripresa televisiva, diventa anche la faccia. Allora, quindi saluto anche tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte e una parte di Valle d'Aosta sul canale 14 del digitale terrestre, e in Liguria canale 7979, sempre del digitale terrestre, e poi le amiche e gli amici di Teleantenna Network, Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno, e non solo, anche in altre regioni, ma le principali sono quelle che vi ho citato. Allora, messaggi, radio liscio. Allora, buongiorno carissimo, a te la dolcissima metà, a Graziella, Emily, tutti gli ascoltatori, auguri se ci sono festeggiati. Isabella da Roma, lei è sempre gentilissima, brava, così appassionata nei confronti di tutti. Ciao Isabella. Poi,

Vedete tanto Paolo di Genova, vorrei ascoltare Io tornerò, ma certo che tornerai, di Michele Maisano. Grazie, spero presto di vedervi, anche noi, ma noi non è che speriamo, siamo convinti di rivederti, bello, rigenerato, con qualche pezzo nuovo che aiuta sempre. Buongiorno alle tre cinghie, ci sono anche oggi con me mio marito Walter, Graziella da Verniasco, ciao Isabella da Roma, ti ha citato giustamente e tu la risaluti. Ciao Ettore Cinghia, sono Francesca, vi sto seguendo da Genova, però giovedì da Fontanigorna prima antenna non si vede, ma strano perché su 79 si vede in tutta la Liguria. Buongiorno Ettore e Marco, come sempre ascoltiamo volentieri la tua trasmissione, vorremmo ascoltare se possibile Mari e Monti, grazie. Un saluto a Bruno e a tutti gli ascoltatori da Flavia e nonna Rina da San Giorgio. E poi l'ultima, ciao Ettore, saluti da nonna Santina e Giulia, vi seguiamo alle 11.22. Vi ricordo che da ieri anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere va in onda su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18, tutti i giorni come sempre, dal lunedì al venerdì. Secondo vintage di oggi, Eros Ramazzotti, un felice nonno di 63 anni, perché Eros è del 1963, che ci canta quello che è stato il suo primo grande successo, Terra Promessa, con la quale vinse il Festival di Sanremo Nuove Proposte nel 1984.

Terra Promessa, Eros Ramazzotti. Allora, no, perché mi ha detto poi Marco Pugno, il Supremo, che nella replica che di Canzoni Senza Frontiere, che va in onda da mezzanotte alle due, ci sono un sacco di messaggi che arrivano da oltre oceano, quindi non c'è solo Nicola da Perth in Australia che ci segue, ma durante la notte arrivano da Portogallo, dall'Argentina, un sacco che ascoltano. Beh, sono contento perché vuol dire che sono tutti italiani immigrati da anni in questi paesi che ascoltano volentieri Radio Liscio, perché riempie un po' la nostalgia che hanno nel loro paese d'origine con la musica italiana per eccellenza, che è quella di Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è e che si occupa di ballo liscio e non solo. Allora, milioni di rose. Le rose, che bel fiore che è la rosa. Edmondo Comandini. Vai, dopo parliamo di serie TV. Stasera comincio a guardarne una. Vi svelo che cosa guarderò stasera.

0: Milioni di rose e tutto questo amore racchiuso in questo bacetto che si sono dati alla fine lui e lei. E Edmondo Comandini, cosa comincio a guardare questa sera? Questa sera comincio a guardare su Apple TV Prime Widow's Bay. È una serie, dunque io ho una serie di cui sono innamorato, che è The Pitt della HBO. Ho visto l'anno scorso tutta la prima stagione, bello. Si svolge in un pronto soccorso in 24 ore e devo dire bravo lui che fa il medico capo di questo pronto soccorso e brava tutta la troupe, tutto il cast. Mentre ieri sera c'è stato il 14 settembre l'Emmy Award dove danno i premi alle migliori serie, e insieme a The Pitt, guarda caso, ha vinto ben 14 statuette Widow's Bay. E questa sera mi ha incuriosito questa cosa, dicono tutti, si svolge tutto in un'isola dove c'è il sindaco che vuole farla diventare un centro turistico, ma c'è una situazione horror sotto che le impedisce di diventare una zona turistica per eccellenza. Dicono che è divertente, per cui stasera comincerò a guardarla. È la prima stagione, sono 10 episodi stasera, che poi le serie sono maledette perché cominci a guardarle e non smetteresti mai, cioè dici dai ancora una, quanto dura? 35 minuti, dai ne guardo ancora una, poi guardi quella 33 minuti, dai ne guardo ancora un'altra, e ti ritrovi che alle 5 del mattino decidi finalmente che le ultime due le guardo domani sera, ma poi alle 9 devi essere in piedi per finire di preparare la trasmissione, eccetera eccetera. Quindi diventa una roba un po' drammatica, anche se io sono un gufo, quindi come gufo vivo più di notte che di giorno. Amore bello, Lia e Daniele Tarantino, 11.32, sono le 11.33, era prevista le 32 in scaletta, sono le 11.33, ho un minuto di ritardo, sono una macchina.
1: Noi iniziamo con le
0: macchina da guerra.

0: non si sentiva bene questa, eh? No, no, io l'ho fatto notare, ho detto, la togliamo? No, no, si lascia più in fondo, perché è prevista in scaletta. Ma se si sente male, si sente male. Vabbè, comunque io mi adeguo a quelli che sono gli imperativi della trasmissione e mi occupo di quella che segue, che ha una storia molto divertente. Allora, è il terzo vintage di oggi ed è di Massimo Ranieri. 1988 vince il Festival di Sanremo con Perdere l'amore. Allora, pensate che questa canzone la proposero a vari interpreti, fra cui Franco Califano, Gianni Morandi, che decisero di non farla perché dicevano che la tonalità e quella, la voce come bisognava impegnarla nella canzone era troppo complicato, per cui la canzone la ripresentarono al Festival del 1987 con l'interpretazione di Gianni Nazzaro, e la commissione che sceglieva le canzoni del festival disse: no, non è idonea per il Festival di Sanremo. E difatti Gianni Nazzaro poi fece una polemica infernale dicendo: ma come, dite che non è idonea per il Festival di Sanremo, l'anno dopo la proponete con Massimo Ranieri, il quale anche lui ebbe delle esitazioni per cantarla perché disse: è difficile, però poi ok, la faccio, la fa e vince il Festival di Sanremo, canzone che era stata scartata dalla commissione del festival l'anno prima, e non solo, ma diventa uno dei suoi più grandi successi, addirittura arriva prima nella hit parade, ci sta per un bel po' di settimane. Questo per dirvi, a volte quelli preposti a scegliere le canzoni per il Festival di Sanremo non sempre, come diceva qualcuno, ci azzeccano. Perdere l'amore, 1988, terzo vintage di oggi qui a Canzoni Senza Frontiere, vinse Sanremo Massimo Ranieri.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo. Facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Dove sei? È saltata la luce, dove sei? No, se è saltata la luce l'ho aggiunto io. Claudio Scarciafratte.

Dove sei, Claudia Schiacciafratte? 11.47. Allora, ciao Ettore Cinghia. Oggi vi mando solo saluti di buona giornata. Mauro da Savona. Questo per dire, non vi chiedo un brano, ma vi saluto e basta. Ciao Mauro. Buongiorno e buon martedì a tutti. Buona trasmissione e buon divertimento a tutti. Giancarlo D'Alesa, come va la vita da neo pensionato, Giancarlo? Mi pare che tu sia rilassato, disteso, tranquillo, beato. Prendi per il lato B i tuoi colleghi che stanno ancora lavorando. Questo si fa quando si è in pensione. Allora, vediamo un po' qui che cosa succede con il primo vinile di oggi. Vinili di Casa Andenna, sono le 200 canzoni più belle di sempre secondo l'ultima classifica, quella del 2024, fatta dalla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia della musica leggera mondiale. Piccola ala, Little Wing. Little Wing è alla 188esima posizione delle 200 canzoni più belle del mondo, cantata e suonata da Jimi Hendrix nel 1967. The Jimi Hendrix Experience, scritta da lui, scritta e musicata da lui, Jimi Hendrix, che viene considerato quello che è stato il più grande chitarrista del mondo. Il Cinghia non è d'accordo, lui è un chitarrista, ma se lo dicono gli esperti, io mi adeguo agli esperti. Lui, qualsiasi altro chitarrista che non sia lui, lo critica. E va bene, e poteva fare di meglio, perché il Cinghia suona anche lui la chitarra, il violino, il banjo e qualsiasi altra cosa, e quindi quando gli altri suonano la chitarra li ascolta con orecchio critico. Allora, questa canzone Little Wing l'hanno fatta poi un po' di altri nomini.

E molti altri. Comunque è andata a finire nella storia perché salti via, è entrata nella storia della musica anche perché Jimi Hendrix cosa sarebbe diventato se non fosse morto giovane, perché è un ragazzo del 42 morto nel 1970, quindi all'età di 28 anni. Jimi Hendrix, Little Wing, 188esima.

grande classico della musica mondiale, l'hanno rifatta veramente in tanti, Sting, ve l'ho detto, Eric Clapton e molti altri. Little Wing, piccola ala, 188esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Allora, qui c'è un messaggio sul quale devo. Vorrei dedicare mia moglie Flavia, nonno alpino della Lanteri. Grazie Marco di Balangero. Marco, non esiste nonno alpino della Lanteri. Cosa ha fatto? Penna nera la Lanteri, sì, ha fatto penna nera, ma nonno alpino l'hanno fatta altri, ma non l'ha fatta la Lanteri. A meno che tu non l'abbia ascoltata, l'abbia fatta in serata, ma non l'ha fatta come disco. Non esiste un filmato, non esiste una riproduzione di nessun genere di nonno alpino della Lanteri. Quindi non posso dedicare a tua moglie Flavia questa tua richiesta. Marco di Balangero, cambia. Allora, dopo Little Wing di Jimi Hendrix, il grande amore, non so se corrisposto, del nostro programmatore con la Veronica Cuneo, che ci canta Valle Santa. Quanto dura? 3:38. No, parlo dopo di

Allora salutiamo su Valle Santa le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora, ma ci ritrovano con la seconda ora da ieri dalle 17 alle 18.

0: momento con le canzoni che non esistono. C'è Salve da Remo di Rocca Bruna in provincia di Dron, di vicino a Dronero. Se possiamo sentirci Rita Pavone e Papaveri. Intanto din don din don din don din don din don è mezzogiorno. Non mi risulta che Rita Pavone abbia fatto una Papavere, che poi era Papavere e Papere. Rita Pavone ha fatto la pappa col pomodoro, ma Papavere e Papere l'ha fatta la Nilda Pizzi. Ma Rita Pavone non lo so, adesso il Cinghia con la sua AI cercherà Papavere di Rita Pavone, ma non mi pare che la Rita Pavone abbia fatta. È il momento in cui chiedete canzoni che non esistono, va bene, ma siamo pronti a tutto per soddisfare le vostre esigenze o dirvi guardate che state sbagliando. Mezzogiorno passato, ormai da 40 secondi, il momento per quanto riguarda Canzoni Senza Frontiere e Radio Liscio, come ad ogni capodora, delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO, un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe, colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggiare auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e tutti, e questa è la seconda ora di Canzoni senza frontiere, ritrasmessa anche da Prima Antenna TV tutti i giorni dalle 17 alle 18, mentre la prima ora va in onda dalle 11 alle 12. Siamo al 258esimo giorno dell'anno, ne mancano 107 alla fine dell'anno, è San Nicomede ed è la giornata mondiale della democrazia. Sì, cercano di attirare l'attenzione su questa democrazia, ma esiste ormai veramente in tutti i paesi del mondo? Mi chiedo e vi chiedo. Primo brano di questa seconda ora, Miguelita, Maurizio Medeo, vai cinghia, schiscia il bottone.

Michelita di Maurizio Medeo. Allora, quarto vintage di oggi. Una ragazza del 1958 che ritroverò il 10 di ottobre al Festival della Musica Italiana anni 60, 70 e 80 a Luino il 10 di ottobre. Ci sarà anche lei, la Tiziana Rivale. Tiziana Rivale partecipa al Festival di Sanremo del 1983, era tra le altre cose una giovanissima, una debuttante al Festival di Sanremo e vince il Festival di Sanremo, a sorpresa, nessuno se l'aspettava, con Sarà quel che sarà. Questa canzone era stata scritta tra gli altri da Maurizio Fabrizio, che era già stato autore di Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, che ha vinto l'anno prima. Quindi poi tutti lo, dopo di allora tutti lo vollero per scrivere canzoni, ma non riuscì più a ripetere il successo che aveva ottenuto in quegli anni. 82 con Riccardo Fogli vince Storie di tutti i giorni, 83 con Tiziana Rivale vince con Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale.

era Sarà quel che sarà. Quarto vintage di oggi, vincitrice del Festival di Sanremo a sorpresa del 1983. E adesso per gli amanti del liscio, liscio, liscio, quello vero, quello romagnolo, quello che si balla alla Peschiera di Valdengo, a proposito, alla Peschiera sabato prossimo ci sarà l'orchestra di Renato Tagliani per tutti quelli, e ricominciano le serate Tagliani, giusto? Cosa ho detto? Ah, Roberto, scusa. Beh, è vero, Renato Tagliani era il presentatore, amico mio, Roberto Tagliani. E sabato sera ricominciano anche le serate, era una correzione che mi ha fatto il cinghia in cuffia. Roberto Tagliani, sarà lui con la sua orchestra che farà ballare tutti, e riprendono sabato sera le dirette con Radio Liscio e con Prima Antenna TV direttamente dalla Peschiera, tutti i sabati sera dalle 21.30 ad libitum, cioè fino a quando ce la fanno a suonare e a riprendere i cameraman e i signori dell'audio. Allora, i successi di Casadei, di Mirko Casadei, che è l'erede della famosa dinastia, secondo Raul Mirko Casadei. Vai, cinghia.

Mare Dentro, filmato fatto con l'intelligenza artificiale dalla Marianna Lanteri. I nati e i morti di oggi 15 settembre, le Idi di settembre, un po' di anni fa. Cristina Chiabotto è stata Miss Italia nel 2004 e poi ha fatto un sacco di televisione, Rai, Mediaset, dappertutto. Ha avuto anche dei problemini con il fisco. È del 1986, 15 di settembre. Agatha, la grande, Agatha Christie. Pensate che l'anno prima lei sentiva che stava arrivando il suo momento in cui avrebbe lasciato questa vita terrena, e l'anno prima di morire fece morire anche in un suo romanzo il suo Hercule Poirot, di cui i suoi romanzi sono stati 10 piccoli indiani, hanno fatto film di tutti i generi sui romanzi di Agatha Christie, Assassinio sull'Oriente Express, Assassinio sul Nilo, insomma li abbiamo visti tutti, bravissima. Io ho letto molti suoi romanzi, fantastica. Agatha Christie era nata nel 1890, Fausto Coppi, il campionissimo di ciclismo italiano, morto per una malattia che aveva un virus che ha preso in Africa nel 1960, era nato il 15 di settembre del 1919. Tommy Lee Jones, attore

Americano, è un coscritto, è del 1946, ha vinto l'Oscar nel 1994 come attore non protagonista nel film Il Fuggitivo con Harrison Ford. Harrison Ford era il fuggitivo e lui era l'agente che cercava di prenderlo e di rincorrerlo. Il principe, e poi Man in Black, ragazzi, scusate, Tommy Lee Jones. Principe Harry, ritornato in Inghilterra, però da privato cittadino, non può più aspirare a tutti quei privilegi che aveva quando faceva parte. Il re gli ha detto: hai voluto star via per 6 anni, adesso torni, ma non fai più il principe Harry, fai il privato cittadino, quindi un po' di bonus in meno. Oliver Stone, anche lui un altro coscritto, 1946, grande regista cinematografico. E poi Umberto II di Savoia, l'ultimo re d'Italia. Io l'ho conosciuto personalmente a Cascais in Portogallo, era nato il 15 di settembre del 1904. I morti nel 2023, quindi storia recente di 3 anni fa, Fernando Botero, che è quello che ha fatto quei quadri che sono ambitissimi e che valgono un sacco di soldi, dove sono tutti belli ciccioni e cicciotti, forse per quello che hanno successo, perché vengono ammirati da quelli che sono un po' sovrappeso. Dicono: no, finalmente qualcuno che fa dei quadri di persone un po' sovrappeso. Una donna che io ho ammirato tantissimo, ho salvato qui nel mio PC uno dei suoi articoli, perché aveva già previsto tutto quello che sta succedendo a livello di islamismo. Oriana Fallaci è morta il 15 di settembre del 2006. E un'altra donna fantastica, che all'epoca, agli inizi, fu sottovalutata, ma era di un'intelligenza e di una classe veramente incredibili, Moana Pozzi, è morta, pensate, sono già 32 anni, il 15 di settembre del 1994. Pensate che il film che in questo momento sta andando per la maggiore in tutto il mondo, che è Moana, è l'unico paese in cui si chiama Oceania, è l'Italia, perché non si può chiamare Moana, perché ci sono i bigotti ben pensanti che dicono: ah, poi lo identificano con la Moana Pozzi, e quindi qui da noi si chiama Oceania, in tutto il resto del mondo è Moana, che Moana nella lingua originale vuol dire nel profondo del mare, come traduzione del nome Moana. Va bene, queste erano le notizie per i nati e i morti di oggi, 15 di settembre. Siamo al momento dei vinili di Casa Andena, secondo ed ultimo vinile di oggi. È del 1965, è 188esimo nella classifica delle più belle canzoni di sempre, la classifica della rivista Rolling Stone. Il titolo è Subterranean Homesick Blues, di Bob Dylan, il blues della nostalgia sotterranea, che è il primo brano, il primo disco che cambia un po' il modo di essere di Bob Dylan, perché dicono che la canzone fu la prima manifestazione della metamorfosi di Bob Dylan da cantante folk di protesta a surreale musicista rock elettrico, dicono gli esperti. E comunque fu anche il primo brano di Bob Dylan, che cambiò appunto stile, non fu più il cantante di protesta, fu il primo brano di Bob Dylan che entrò nella classifica dei primi 40 della hit parade americana, a pelo, perché era 39esimo, ma non era mai successo prima. Siamo nel 1965, Bob Dylan.

Ma quanti gliene avevano messi in mano di cartelli? Fantastico, perché poi dovevo aspettare di sentire la frase che veniva fuori che fosse correlata al cartello che aveva in mano. Stavamo ridendo col cignano. Quanti gliene ha messi in mano? Non è stato facile fare questo filmato. Comunque bravo anche Bob Dylan con Subterranean Homesick Blues, 187esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, il blues della nostalgia sotterranea. Adesso tuffiamoci nel peperoncino per eccellenza, uno dei peperoncini per eccellenza, uno dei più forti, non il più forte, ma l'abanero, è quello che sulla pizza un po' di abanero,

era compagno nell'abanero della Mary Rinaldi, abanero Mary Rinaldi. No, adesso vi parlo di questa canzone, il calendario ve lo faccio dopo. Allora, complimenti al Supremo, il programmatore di Canzoni Senza Frontiere, perché è andato a trovare una canzone introvabile. Questo ogni tanto gli viene uno schiribizzo strano. Ti chiami Africa è una canzone del 1980 cantata e interpretata da Enzo Avallone, che non era un cantante. Enzo Avallone era un ballerino. Ci sono quelli della mia generazione che si ricorderanno di lui, perché Beppe Grillo lo soprannominò Trucciolo, perché aveva questa capigliatura bionda e abbastanza fantasmagorica, no? Era tutto ricciolone, e Grillo cominciò a chiamarlo Trucciolo, e per tutta Italia è diventato Trucciolo. Ma ebbe grandissimo successo come ballerino all'epoca. Portato in Rai da Franco Miseria, fece trasmissioni con la Stefania Rotolo, con Ettore Parisi, e con tutto questo successo che ebbe come ballerino decise anche di interpretare una canzone. E qual è la canzone? Forse l'unica, a parte la partecipazione al film Baila Guapa. Furono dal 77 all'84-85. Trucciolo era in primissimo piano nel mondo dello spettacolo italiano. E poi nel 1980 cercò di cimentarsi anche nel canto, con questa canzone che si intitola Ti chiami Africa. Enzo Avallone, morto nel 97 di AIDS, era del 55. Enzo Avallone, Trucciolo.

cavallone detto Trucciolo, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 15 di settembre? Il divertentissimo Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora, perché il 15 di settembre? Il film racconta la storia di Giacomo che suona alla porta di Giovanni e gli spiega che il loro amico Aldo è in fin di vita e gli chiede di accompagnarlo in Sicilia per un ultimo saluto. Per ragioni non meglio precisate, Giovanni non ne vuole sapere di rivedere Giacomo, ma accetta a malincuore per Aldo. Insomma, c'è tutto il film che si svolge. Se non l'avete mai visto, o scaricatevelo da internet, o se vi capita di vederlo programmato, lo mandano ancora in onda molte televisioni, quindi se vi capitate sopra cliccate e guardatelo. Perché è abbinato al 15 di settembre? Perché, come si vede scritto all'inizio del film, Giacomo e Giovanni iniziano il loro viaggio per andare a trovare Aldo il 15 di settembre del 2000, ed è per questo che il 15 di settembre, perché si vede la data nel film, è abbinato a oggi, 15 di settembre. E adesso Roberto Tagliani, non Renato, Roberto Tagliani, che sarà quello che con la sua orchestra animerà la serata alla Peschiera di Valdengo sabato prossimo 19 di settembre in Tornare Indietro. Non so se è un bene, ma qualcuno lo fa, altri dicono mai tornare indietro.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Dai, un bel mambo. Il mambo viene sempre ballato volentieri, uno ogni tanto, perché è impegnativo. Reset mambo.

Mambo Reset di Matteo Tarantino. Accadde il 15 di settembre. Nel 1578, traslazione, cioè hanno portato la Sacra Sindone a Torino, è ancora lì, non si è più mossa. 1830, in Gran Bretagna, ve l'ha già detto Wilmer stamattina nella trasmissione dalle 10 alle 11, viene inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester, la prima linea ferroviaria del mondo. 2001, che salto in avanti. 2001, cosa succede? Il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente che gli costerà l'amputazione delle gambe. Il grande Zanardi, uno spirito combattivo, morto da poco, ma veramente un uomo eccezionale. E il suo incidente, dove poi gli dovettero tagliare le gambe, amputare le gambe, fu il 15 di settembre del 2001. Ed infine 2008, fallimento della banca Lehman Brothers e inizio della crisi economica mondiale. 2008, 15 di settembre, mentre siamo all'ultimo vintage di oggi, Dagli il via, dall'album Oltre di Claudio Baglioni, è del 1990 ed è una specie di viaggio interiore autobiografico che il Baglioni fa tra aneddoti, amori perduti, opportunità mancate, eccetera eccetera, della sua vita. Quindi è una sorta di momento autobiografico con questa Dagli il via che conclude questa seconda ora di Canzoni senza frontiere di oggi. Claudio Baglioni, 1990.

0: Maglioni con Dagli il via dall'album Oltre. Siamo arrivati in fondo anche oggi. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, saluto le amiche e gli amici di Teleantenna Network. Ci vediamo domani, come sempre, dalle 11 alle 13 con Canzoni Senza Frontiere, qui su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo. Grazie Cinghia, per, come sempre, per la tua collaborazione. Da Ettore Andenna, rilassatevi, buon pomeriggio, fa abbastanza caldo oggi, sigla!
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
5: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
6: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
4: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E Soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
4: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: A tutti gli amici della Peschiera, buonasera a tutti!
9: Buonasera a tutti!
8: Questa notte Brividi Musicali alla batteria.

0: mia libertà.
1: Grazie.
2: Molto bene, cari amici. Questa notte non può mancare anche quella che è la tradizione. Allora, il nostro Yuri è pronto con la sua fisarmonica. Ci balliamo una bella mazurka estiva. Pronti così? One, two.

Santa Monica, la fisarmonica, lui, Yuri, ritornano le nostre canzoni a tempo di valzer lento. Rinascerò, e lei per voi, Sofia.

0: La voce di Sofia, rinascerò.
1: Grazie, grazie.
0: Sofia?
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì con rovesci nella seconda parte del giorno sulle Alpi, in propagazione verso i settori di pianura e sulla Liguria. I fenomeni potranno assumere carattere anche di forte intensità, instabile o perturbato anche giovedì. Al centro soleggiato ma con rovesci in arrivo sulla Toscana settentrionale, instabile anche al sud, soleggiato mercoledì, mentre rovesci arriveranno da giovedì sulle regioni tirreniche. Temperature in calo al nord, è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio, come sempre il vostro Alo al microfono e il nostro Max Quarti in regia. Allora, secondo giorno di scuola, come è andato il rientro dei bimbi ieri? Le mie felici, su di giri fin troppo, la più piccolina stravolta, infatti è crollata presto, tanta. Vabbè, sono gran rientri, ho una seconda elementare, l'altra da piccola è diventata mezzana all'asilo, quindi anche lei più responsabilizzata. Va bene, un abbraccione a tutti i vostri bimbi, anche ragazzi più grandi, medie, superiori, università. Sto periodo splendido della vita, che ti sfugge via. Alle volte sei lì che ti lamenti per un esame, poi ti manca tutto quel mondo lì. Va bene, cari, una bella puntata oggi che comincia un po' così nostalgica. Faremo un bel tuffo in giro per l'Italia attraverso fiere, feste ed eventi che tra poco vi sciolinerò uno via l'altro, accompagnando il tutto come sempre da qualche notiziola curiosa sulla quale riflettere, che arrivano un po' da tutto il mondo, e ovviamente la nostra musica, le nostre orchestre, le nostre canzoni, quelle che trovate soltanto qua su Radio Liscio, la radio di riferimento per tutta la musica da ballo italiana. Benvenuti, cari, ad Energia Contagiosa. Vi aspetto qua che tra

Carissimi, ben ritrovati! Si comincia, partiamo, dai, ci aspettano due belle orette cariche di tante cose da raccontarci, un bel viaggetto in giro per l'Italia, caccia di tante feste. Se volete partecipare, 331-335-6565, saluto il nostro amico nonno Mimmo, ti mando un bacione, ci scrive sempre, anche Enza ci scrive sempre, dalle parti di Torino, un abbraccio ai nostri amici, aspetto anche tanti altri messaggi in questa giornata da trascorrersi qua insieme, che ci porterà dove? Vediamo un po' il menù di oggi. 75esima festa dell'Uva Vo in quel di Padova, 3 giorni belli intensi, un bel weekend, questa sarà la nostra prima tappa. Poi si va in Lombardia, esattamente a Gorgonzola, provincia di Milano, e indovinate un po' che c'è? La 26esima sagra nazionale del Gorgonzola, imperdibile per tutti gli amanti di questo formaggio tipico. E per concludere ce ne andiamo in Piemonte, a Casale Monferrato, che sta in provincia di Alessandria, e qui c'è una festa che poi andrà avanti anche fino al 27, quindi due belle settimane, un evento bello grosso, che è il 65esimo Festival del Vino del Monferrato UNESCO. Molto probabilmente ci passerò anch'io da quelle parti, vediamo, sto organizzando una sortita anche televisiva, vediamo cosa ne viene fuori. Va bene cari, nel frattempo, a proposito di viaggi, c'è una cosa che vi voglio raccontare, perché in Italia abbiamo fatto un record quest'estate, non so se vi è capitato, era il 26 di luglio. E allora che cosa è successo? Che l'ENAV, che è la società che gestisce il traffico aereo civile italiano, ha rivelato appunto che abbiamo fatto un record di 8.446 voli assistiti, appunto domenica 26 luglio. Il record precedente era di 8.340 voli del 27 luglio del 2025, ma il record dell'anno scorso era già stato battuto il 12 luglio con 8.350 voli, il 17 luglio con 8.392, il 18 di luglio con 8.430 voli e alla fine domenica 26 luglio, appunto quella del record, con 8.446 voli assistiti. Un super record che ci teniamo bello caro. Pensa te quanta gente che viene in Italia. Da una parte tanta roba, dall'altra ci staranno tutti? Bah, ogni estate è un punto interrogativo. A tra poco cari, che si parte per il viaggio.

Welcome back on board, carissimi, pronti per partire per la prima tappa del nostro viaggio di oggi. Ma prima un paio di messaggini arrivati al 331-335-6565, tipo quello di Stefano, che ci scrive da Noceto, provincia di Parma. Stamattina super traffico sulla provinciale, buongiorno, mi avete fatto comunque sorridere, un saluto a tutta la squadra. Ciao caro, ciao Stefano, la conosco quella zona lì, Noceto, ci sono passato diverse volte per lavoro. E poi c'è Nonna Maria, ciao Nonna Maria da San Nicandro di Bari, pensa a te dalla Puglia. Ciao Alessio, oggi ho accompagnato i nipotini, secondo giorno di scuola, sono tornata a casa, radio liscio e via che si cucina il pranzo. Ecco, è bello, mi inviti Nonna Maria, vengo a trovarti, mamma, chissà che mangiata che ci faremo. Va bene cari, va bene, è tempo di presentare il primo evento di oggi, bel evento che ci porta in quel di Padova, 75esima festa dell'uva Vo, molto carina. Celebra uno dei prodotti ovviamente più rappresentativi della tradizione agricola locale, l'uva e il vino da cui nasce. Hai capito che ci piace il vino buono a Padova? È molto buono in effetti, in zona ci sono vitigni impressionanti. La manifestazione quindi è un omaggio alla vendemmia e al lavoro nei vigneti che caratterizza ovviamente questo che è tutto un paesaggio collinare, come dicevamo poco fa. Le vie del paese si animano con stand gastronomici e degustazioni che permettono di assaporare i vini del territorio accompagnati da piatti tipici della cucina veneta. Ok, l'atmosfera è quella conviviale, gusto, musica, eccetera eccetera, no? Tutte quelle cose che ci aspettiamo. Il tutto si svolge in quel di Vo, che è un paese alle porte di Padova che viene proprio allestito per questo evento meraviglioso. Allora, sul loro sito Festival dell'Uva di Vo trovate tutte quante le informazioni relative all'evento. Vi dico anch'io qualcosina, innanzitutto 75esima edizione va avanti per 3 giorni, tutto il weekend c'è la mostra delle uve durante le quali vengono premiati i migliori grappoli dei colli euganei, poi c'è una spettacolare sfilata dei carri allegorici, un appuntamento che va avanti da decenni per grandi e piccini, vere e proprie opere d'arte in movimento perché i carri sono decorati a tema uva, vino, sfilano per le vie del paese accompagnati da musica, figuranti in costume, gruppi folcloristici e ovviamente un grande entusiasmo, no? Ovviamente il tutto affonda le radici, come dicevamo, nella comunità locale, contadino, nella storia di questo vino, di questi colli meravigliosi. E l'obiettivo del programma 2026, leggo, è quello di far sì che la festa dell'uva di Vo possa essere il biglietto da visita del territorio per aumentare la propria notorietà ed appeal nei settori food, wine and tourism. E noi ovviamente ve lo auguriamo perché siete molto bravi. Poi ci sono un sacco di eventi, praticamente giovedì sera c'è il Cinevino, una rassegna di cortometraggi col vino protagonista, poi venerdì alle 21.30 il concerto band 60 lire, sabato ci sono varie cose, vigneti e colori estemporanei, poi ci sono tutta una serie di eventi che ovviamente trovate sul loro sito internet, di musica, calici in carrozza, per esempio Wonderland con delle indiane che ballano, cantano, un party tema anni 90. Ecco, poi c'è la pigiatura dell'uva, serate di DJ set, la mostra delle uve, ve l'ho già detto. Vabbè, insomma, un bel programmino, lo trovate tutto su festadelluvadivo.it. Un bellissimo evento, giunge alla sua 75esima edizione. Se siete dalle parti di Padova, io lo metterei a calendario.

0: sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Carissimi, ben ritrovati. Allora, c'ho sta notizia che mi riporta un mesetto e mezzo fa, no? È una notizia da sotto l'ombrellone, che adesso però mi ha fatto abbastanza ridere. Dicevo, un mesetto e mezzo fa, era tipo l'1 o il 2 agosto, io me ne andavo al cinema come milioni di italiani a vedere l'Odissea, senza poi pensare a questa sfaccettatura della notizia che arriva adesso. Per me, capite, è sempre bello vedere questi film. Ho fatto il classico, quindi l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, sono capolavori che naturalmente messi su cinema mi interessano davvero molto, né? Quindi via, con buona pace di mia moglie. C'è da dire comunque che sti cinema moderni con le poltrone reclinabili, belli spaziosi, tutto automatizzato, si sta molto bene. Vabbè, ci ho detto, c'è stata un'indagine nazionale condotta da Libreriamo, il media digitale dedicato ai consumatori di cultura, e praticamente è stato fatto con una web opinion analysis. Praticamente sono state analizzate circa 1500 conversazioni spontanee tra social network, forum, blog e community online per cercare di comprendere quanto noi italiani ne sappiamo di mitologia. Secondo voi com'è andato questo esame sulla letteratura? Malissimo, malissimo. Proprio pessimi risultati. Allora, abbiamo fatto proprio un sacco di errori da tutte le parti. Il più grave di tutti è che molti non sapevano che l'Odissea fosse stata scritta da Omero e veniva attribuita a Virgilio. Un'altra roba è che tutti pensavano che questo viaggio fosse fatto per una brama di esplorazione per l'85%. Invece no, è perché Ulisse non riusciva a tornare a casa a Itaca, questo era il problema, perché ha sfidato gli dei in varie circostanze. Poi ancora il 91% pensano che le sirene siano donne pesce, in realtà non sono donne pesce, sono delle creature mitologiche anche esse. E poi altre cose molto molto carine. 7 italiani su 10 per Ulisse sarebbe stato in mare 20 anni, no, 10 più 10, 10 di guerra più 10 di viaggio. E ancora il 79% pensa che Ulisse viaggi per la curiosità di scoprire nuovi mondi e non per tornare ad Itaca. Per quanto riguarda poi le opinioni, Penelope, per il 64% degli italiani è una casalinga che fa la maglia, non che tesse e disfa il telo di notte. I mostri della Sicilia, Scilla e Cariddi, per il 63% sono solo rocce, non esistono come creature mitologiche. Ecco, nel film è mancata la famosa scena, no, dell'inganno di nessuno. Ecco, quella è un po' mancata, il pubblico se ne è un po' lamentato. Vabbè, insomma, sarebbe il caso di rileggerla, sia l'Iliade che l'Odissea, non soltanto per il film, ma proprio per tutte le sfaccettature di quella cultura classica che quando ero ragazzo tanto mi faceva viaggiare. Va bene, ben vengano i film storici, ben vengano anche i dibattiti che ne seguono dopo, se ci acculturano. Ancora meglio, un po' di musica, cari, e vi aspetto qua che si riparte, il nostro viaggio continua. Dove ce ne andremo? Ve lo dico tra poco.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Carissimi, rieccoci on air. Un salutone a Luca e Federica che ci scrivono da Finale Ligure. Ciao Alessio, buongiorno Radio Liscio, ultimi giorni di ferie prima del rientro. Finale Ligure, io ci ho passato mezza estate, i nonni erano lì con le bimbe, quindi guarda, mi sembra di esserli con voi. Siamo sul lungomare a fare colazione, magari lì vicino ai cannoni, cari, e vi ascoltiamo, ci accompagnerete anche nel viaggio di ritorno. Un saluto da Finale, ciao cari, abbracciatemi tanto quel posto che gli voglio tanto bene. Bene, mamma mia. Va bene, cari, va bene. Torniamo a noi. Ce ne andiamo non in Liguria adesso, ma in quel della provincia di Milano. Perché questo weekend è un weekend speciale per la cittadina di Gorgonzola. Voilà! In autunno, infatti, numerose mandrie di bergamine giungevano dalle valli bergamasche a pascolare. Ed è proprio nei campi attorno alla città che nasce l'idea di questo formaggio, al quale è dedicata la sagra nazionale del Gorgonzola, ovviamente a Gorgonzola, dove vuoi farla. E quindi ecco che si vive proprio di questa produzione oggi di formaggio e della sua vendita. Anche il turismo adesso connesso, insomma, attrae viaggiatori, no? Insieme poi al patrimonio anche civile e religioso di Gorgonzola. Quella di questa cittadina è una delle sagre di settembre proprio da non perdere. Due giorni che profumano di Gorgonzola, ovviamente viene proposto in purezza o come ingrediente di specialità salate e dolci da ristoranti, gastronomie, panifici e anche gelaterie. L'ho assaggiato il gelato al Gorgonzola lo scorso anno in una tappa fatta con Prima Antenna, la sagra del mirtillo di Moncrivello, se non mi ricordo male. Sta produttrice me lo fece assaggiare, molto carino. E poi, come da tradizione, il centro si riempie, circa 140 banchi e banchetti con volontari vestiti di bianco-verde che preparano e servono delizie di ogni tipo, dove il protagonista è sempre lo Zola. E poi spettacolo, arie e bimbi, anzi facciamo una bella cosa, andiamo anche a fare un salto sul programma della festa, che l'ho trovato sul sito sagradelgorgonzola.com. Allora, si comincia in realtà venerdì sera con, ci sono già un pochino di cose, c'è il risotto da assaggiare, lo show cooking in piazza, poi sabato il pedale e gusta, praticamente lungo un percorso ciclopedonale con i principali monumenti della cittadina, in collaborazione con il comune, costa 5 euro, ci si fa un giro per la città. Poi c'è la Run and Gorgo, quinta edizione, una gara sportiva gastronomica, cammina o corri ma fermati al risto, mangia e bevi per accumulare punti da scalare al tempo finale. Vince chi ha mangiato di più o chi ha corso più forte? Questa è una bella domanda, mi piacerebbe partecipare. E poi ancora sabato scherma medievale, Green Air Go, che è un torneo di green volley 4x4, delle masterclass sulla conoscenza del riso. Poi c'è la notte bianco-verde e si suona e si balla tutta la sera. E poi la festa continua anche domenica con un programma molto simile, cambia soltanto insomma poi un po' quello che succede in giro, però insomma la festa si sviscera così più o meno in tutta la giornata. C'è anche la sagra dei bambini con la ludoteca della trottola, dei gonfiabili, la fauna padana che è un laboratorio come woodcar race, animazione con pista delle macchinine. Insomma, c'è un po' di tutto e ovviamente fiumi e fiumi di gorgonzola che vi attendono per essere gustati questo weekend, ovviamente in quel di Gorgonzola, provincia di Milano. Ci si vede da lì, seguite il profumo e la trovate.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Spero imperdibile ore e ore di programmazione radiofonica e poi la vostra pubblicità durante il Radio Liscio Live, l'evento di punta della TV piemontese. Tutto il Piemonte balla grazie a Radio Liscio Live, tantissime persone ci guardano, tantissime persone ci seguono e potete diventare anche voi protagonisti del Radio Liscio Live con i vostri spot e la vostra pubblicità. Contattateci 331-335-6565 o commerciale@radioliscio.it. A tra poco!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voto a favore, 71 contrari e 2 astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze. Accese invece le proteste delle opposizioni, cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio, con l'attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura, fissata per le 14.30, è stata spostata alle 22. Forti disagi per i passeggeri dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calcio infine, con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci on air. Un po' di saluti al 331-335-6565. C'è Andrea da Sarezzo, provincia di Brescia, in viaggio. Meno male che ci siete voi a tenermi compagnia. Sta giornata è già cominciata storta. Che è successo, Andrea? Facci sapere. Un saluto da Sarezzo e un salutone anche a te. Ci scrivono anche i nostri amici da Spotorno, Massimo e Luisella, che dicono: buongiorno Radio Liscio, ultimi giorni di vacanza da queste parti. Bella Spotorno, poi Savona, ora sempre lì dalle mie zone, eh? Vi ascoltiamo ogni mattina facendo colazione con Alexa in casa. Un abbraccio dalla Liguria. Grazie cari, ricordatevi di Alexa, che è un metodo fighissimo per ascoltarci. Basta dire: Alexa, apri Radio Liscio, e pam, parte la festa ovunque voi siate, a casa, in ufficio, in salone, se avete un negozio accendetela, ballate con noi che si sta bene da queste parti tutto il giorno a tenervi compagnia. Io, Ettore, Wilmer, Beatrice e tanti altri che passano da queste parti ogni giorno. Va bene cari, allora, robot da compagnia emotiva, eccoli qua. Parliamo di intelligenza artificiale, mi sono segnato questa notiziola da condividere con voi. Parlavamo giusto l'altro giorno di queste bambole gonfiabili, ormai a fattezza sempre più naturali, e vi dicevo: pensate se gli mettessero dentro l'intelligenza artificiale. Eccola là che ci ha pensato l'azienda cinese UpTech. Sono ancora a forma di umanoidi, no? Un po' da futuristici, ecco, un po' i robot alla Musk. C'è chi li sceglierà come compagni di vita, potete starci sicuri. Allora, sono degli umanoidi a grandezza naturale ultra bionici, stanno sempre prendendo più piede, pensate che puntano a produrre 10.000 robot umanoidi all'anno. Il governo cinese sta cercando di monitorare e sotto controllo lo sviluppo di sta roba. Sta di fatto che questa piattaforma digitale ha già lanciato questo video promozionale di questo robot da compagnia, no? Sembra una persona vera, qualcuno dice il robot più bello mai visto. Sono già in prevendita, disponibile sia in versione maschile 40 kg alto 1,83 che femminile 168 cm, peserà circa 35 kg. Le versioni sono personalizzabili e per acquirenti adulti. Immaginati che cosa succederà con questi robot, perché cosa verranno acquistati, ma facciamo il sondaggio. Prezzo finale ancora non si conosce, la prevendita sui 400 euro. Intelligenza artificiale affettiva, ragazzi, interazioni conversionali, mimica corporea, personalizzazione estetica, 4 ore di autonomia. È come avere una persona accanto mentre si sta in casa a vedere serie TV, a giocare con i videogiochi o altro. Puntini. Siamo rovinati. Già vedo le letterine a Babbo Natale.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Signori, in carrozza che si parte per la prossima tappa del nostro viaggio, l'ultima per la puntata di oggi, in questo martedì. Un evento però veramente meraviglioso che va avanti per 2 settimane, quindi per questo weekend e per il prossimo ci trasferiamo a Casale Monferrato, dove vi aspettano per un evento bellissimo, la 65esima festa del vino Monferrato UNESCO. Un evento veramente per il territorio, anche questo di primissimo ordine, 30 produttori di vino, 31 proloco con ricette monferrine, 6.500 posti a sedere. Tutto questo è questa grande manifestazione che propone tanta cultura enologica, ovviamente, ma non solo, perché ci si può perdere letteralmente tra i percorsi espositivi e abbandonarsi in degustazioni, girare per i bellissimi mercatini dell'antiquariato, osservare le cucine in piazza, oltre che lasciarvi andare con tanta tanta musica e tanta festa. È un evento imperdibile per il settembre da queste parti. Siamo giunti appunto alla 65esima edizione. Allora, il programma è ovviamente molto molto fitto. Pensate che il tutto è cominciato già a fine agosto, ecco, però insomma arriviamo a questo che è il weekend iniziale e poi si conclude, come vi dicevo, successivamente nel weekend che ci porta fino al 27, a domenica 27. Io intanto vi leggo quello che succede in questo fine settimana, a partire dal venerdì, dove alle 18 Piazza Castello parte il mercato Pavia e Castello del Monferrato, inaugurazione della 65esima edizione. Quello che vi dicevo prima, oltre 31 proloco, 100 ricette della tradizione, tutti lì ad attendervi dalle 19 alle 23 più o meno, e poi alle 22:30 c'è anche un bel concerto. Sabato tutto dalle 8 alle 19 con il paniere della piazza, con tutto il mercatino biologico, con ovviamente tutte le cucine in piazza, e poi tavolozza settembrina, quindi c'è arte in città. Dalle 15 alle 19 percorsi espositivi al Castello del Monferrato e il centro doc Paolo Desana, e ancora apertura di chiese e monumenti, presentazione di libro, e alle 23:30 i fuochi d'artificio, anche questo molto carino. E il programma è molto simile anche nella giornata di domenica: c'è anche il Memorial Walter Becchia, c'è la festa del vino con tutte le proloco ovviamente che vi aspettano, con tutti i percorsi espositivi eccetera. Poi ci sono anche dei convegni, il vino giusto, come scegliere il miglior abbinamento vino-cibo, e tutto il contorno di questo bellissimo evento che riempirà le strade di Casale Monferrato in questo fine settimana. Tra l'altro sul loro sito internet c'è anche tutto quanto il menù di quello che potete andare ad assaggiare, perché le proloco ovviamente si sbizzarriscono, arrivano un po' da tutte le parti. La proloco di Borgo San Martino, il comitato folcloristico asiglianese, la proloco Terranova, che vedo a un fritto misto come foto di fondo, la proloco Balzola con un bel riso, la proloco Camin Sport con i suoi agnolotti, l'associazione Proloco Casale con credo un bel bollito di carne, e poi ci sono le alborelle dell'associazione turistica Casale Popolo, e poi ancora lo gnocco fritto alla piemontese, e ancora lo stracotto al barbera, e poi le tagliatelle al ragù di cinghiale, lo stinco di maiale al forno, questo lo propone la proloco Giardinetto, e poi gli agnolotti d'asino, mamma mia quanta roba, la panissa, il polenta e spezzatino di capriol. Vabbè ragazzi, c'è da perdersi. 30 proloco a vostra disposizione per sfamarvi e regalarvi grandi emozioni. Il posto giusto se siete in Piemonte questo weekend è sicuramente una tappa a Casale Monferrato.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Eccoci carissimi, chiudiamo con le notizie oggi, con una notizia molto pink dedicata alle signore, però anche a noi maschietti, che così almeno sappiamo come trattarle. Quando arriva quel momento fatidico della menopausa, hai capito? È riuscita una ricerca dell'Università di Cambridge che racconta appunto come l'arrivo della menopausa potrebbe essere anche collegata a una riduzione del volume della materia grigia, pensa un po'. Quindi sta menopausa riduce, come dire, le sinapsi in qualche maniera. E questa ricerca appunto arriva dall'Università Britannica di Cambridge e appunto parrebbe che sia collegata alla fine del ciclo mestruale, ecco, con la riduzione del volume della materia grigia in alcune regioni cerebrali chiave, e tra l'altro porta anche a livelli più elevati di ansia, depressione e anche difficoltà nel dormire. Quindi, care signore, che magari avete passato quella fase, avevate sti sintomi e ci state entrando adesso con sti sintomi, eccolo qua. È uno studio, non è molto confortante, è stato pubblicato però sul Psychology and Medicine, e quindi insomma parrebbe anche che la terapia ormonale sostitutiva non attenui questi effetti, rallenta un po' il declino dei tempi di reazione, ma non è, come dire, risolutoria. Di solito sta fase arriva tra i 45 e i 55 anni. Per contrastarne gli effetti, in particolare i sintomi depressivi e il disturbo del sonno, leggo, a molte donne appunto viene prescritta sta terapia sostitutiva, che però insomma funziona così e cos'ha, leggo, io non è che me ne intenda moltissimo. Ci sono i dati della UK Biobank, ha messo insieme 125.000 donne divise in tre categorie: donne in premenopausa, donne in postmenopausa che non hanno mai utilizzato la terapia ormonale sostitutiva, o donne in postmenopausa che hanno utilizzato la terapia. Insomma, è emerso appunto che le donne in postmenopausa avevano maggiori probabilità rispetto a quelle in premenopausa di rivolgersi al proprio medico di base o uno psichiatra per ansia, nervosismo o depressione. Ecco perché dico che serve anche a noi maschietti sta notizia, perché allora magari in quel periodo lì, no, che è un po' delicato per le signore, dobbiamo essere un po' più accoglienti, un po' più ben disposti, ecco, e magari un po' meno brontoloni, che ci contraddistingue molto. Va bene, cari, dai, qualche canzone, poi vi aspetto qua che andiamo a rivedere tutti gli eventi di oggi. Mica che vi siete persi qualcosa, ce n'è di bellissimi. Vai, Max, un po' di musica prima che mi vai anche tu in andropausa.

Rieccoci qua. Vi è piaciuta la notizia di prima, sulla menopausa e compagnia bella? C'è Daniela da Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Ciao Ale, ma quale menopausa? Quello è mio marito che sta sempre a lamentarsi e lui sempre in andropausa. Hai capito? Ciao Daniela, un abbraccio anche a te, buon lavoro anche a te. C'è anche però Fabrizio dall'altra parte, l'altro lato della medaglia, da Copparo, credo si dica così, provincia di Ferrara. Ciao Alessio, sono già in cantiere dalle 7, vi ascolto, parlerò a mia moglie di questa notizia, mi sa che le si sta avvicinando. Ma che siete cattivi, eh? Vabbè, mi tenete una gran compagnia. Va bene cari, menopausa e andropausa a parte, adesso ci lanciamo nella rassegna rapida di tutti gli eventi che abbiamo visto oggi, che si scatenano in questo meraviglioso fine settimana che sta per prendere vita. Oggi ne abbiamo visti tre, molto belli, molto grandi. Il primo, il 75esimo festa dell'Uva Vo, che si tiene appunto a Vo in provincia di Padova per tutto il weekend, una festa bellissima dove ovviamente ci sono al centro le uve, i vitigni di queste splendide colline, stand gastronomici, vini, tanta cucina veneta e poi musica, insomma un bellissimo evento. Se siete dalle parti di Vo, sicuramente godervi questi panorami, sarà meraviglioso. Se siete invece in Lombardia, a Gorgonzola in provincia di Milano, questo è il weekend, sabato e domenica, della 26esima sagra nazionale del Gorgonzola, e quindi giù proprio a Gorgonzola come se non ci fosse un domani, in tutte le sue forme, più duro, più morbido, spalmabile nei piatti, nei dolci, fino anche al gelato. Quindi veramente una festa imperdibile, anche questa guarnita di tanti eventi fino a tarda sera. E abbiamo concluso poco fa con un festival meraviglioso, anche questo, che si tiene sia questo fine settimana che il prossimo, che è il 65esimo, la 65esima edizione della Festa del Vino Monferrato UNESCO, ovviamente una celebrazione di tutto quello che è questo territorio, 30 proloco, 6500 posti a sedere, spettacoli da tutte le parti e Casale Monferrata letteralmente invasa dal profumo di vino e dal profumo della tradizione gastronomica monferrina. Meraviglioso, un weekend stupendo si paventa dinanzi a noi, non ci resta che coglierlo, e se volete risentire tutti i dettagli su queste feste le ritrovate nella nostra app, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Molto bene cari, si balla e tra poco ci salutiamo perché tic toc siamo quasi alla fine.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto, siamo giunti al termine di questa bella puntata insieme, grazie mille per essere stati in mia compagnia, adesso arrivano tutti i miei colleghi di seguito a darvi gioia e felicità per tutto il giorno e naturalmente anche tutta la nostra musica e le nostre orchestre per accompagnarvi tra una commissione e l'altra, tra un bagno e l'altro, tra un pasto e l'altro, Tom, è venuta bene così nella vostra giornata. Siamo sempre qua con voi anche sui social network, mi raccomando, passateci a trovare Radio Liscio, Instagram, Facebook, anche la nostra pagina YouTube, bellissima, con tutti gli spettacoli che tra l'altro vi ricordo stanno per riprendere questo sabato sera, grande festa di inaugurazione della nuova stagione alla Peschiera di Valdengo, tutti invitati per far festa insieme a noi, ricominciano i live, ricomincia tutto il mondo di Radio Liscio insieme a Prima Antenna, quindi pronti per portare la musica anche in TV. A domani cari, soliti orari 7 e 14 ovviamente su Radio Liscio. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter. Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Bravi, bravi, bravi, bravi i nostri ballerini. Vi siete scaldati un pochino?
1: Sì, direi di sì.
0: Girettino di tradizione, noi vogliamo ricordare Castellina così.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Seguendo la tradizione, Fabio, i ragazzi.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È già iniziato il conto alla rovescia per la sfida diretta tra le capolista della Serie A. Sabato alle 18 il faccia a faccia nella capitale tra Roma e Inter, appaiate al comando a punteggio pieno. Non sarà della partita Hakan Çalhanoğlu. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, comunica il club. Da valutare anche le condizioni di Stones, anch'egli alle prese con un problema muscolare. Nella Roma dovrebbero tornare a disposizione Ndicka e Wesley a riposo precauzionale ieri a Torino. Si completano intanto stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. E siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro col Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo, quarto impegno per l'Italia nella prima fase degli europei maschili. Percorso netto finora 3 vittorie su 3 e pass per gli ottavi in anticipo. Gli azzurri affrontano a Modena la Repubblica Ceca, il via alle 21. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Saranno due match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore azzurro Francesco Sani.
2: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
1: Alle spalle gli US Open, il circuito maschile del tennis si trasferisce in Cina con i tornei di Hangzhou e Chengdu che scattano la prossima settimana. Nel torneo di Pechino al via il 30 settembre è previsto il rientro agonistico di Jannik Sinner, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dal 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati in televisione su Prima Antenna, su Radio Liscio, attraverso le onde che ci attraversano con tanta musica da ballo, con canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette di cantare in questo martedì 15 di settembre. Ieri era il 14, oggi è il 15 e viviamo settimana dopo settimana con anche tante iniziative, tante novità, perché davvero è una stagione ricca e in pentola bollono un sacco di cose e siamo felici di condividerle strada facendo. E poi ovviamente ricordiamo anche i profili social, ricordiamo anche l'applicazione di Radio Liscio che è sempre aggiornata in tempo reale per essere sempre sul pezzo, e quando siamo sul pezzo siamo ovviamente in tema musicale. Salutiamo il nostro Marco Sasso detto il Cinghia che ci guida alla regia, e il 331 335 6565 è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp, e provate a scriverci in diretta, direttissima, perché siamo in diretta proprio, ma che più diretta non si può, è in contemporanea radio e televisione. Iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale e andiamo nella direzione della generazione X e ci tuffiamo con Gianni Morandi e la sua Bella Signora, parlaci di te, Bella Signora. Partiamo subito forte in questa giornata. Senti che ritmo.

signore, anche i signori, anche perché la bella signora in questo caso non è una persona in carne e ossa, ma bensì è la solitudine. Quindi questa canzone è un viaggio che ci fa così riflettere un pochettino. Ed era il 1989 quando Gianni Morandi lanciò questa canzone, e in quell'anno iniziarono i diari scolastici, che diventarono davvero un qualcosa di fondamentale, di alternativo, un qualcosa davvero di personale, perché tra i banchi di scuola delle medie superiori esplode la mania del diario come oggetto d'espressione personale, dove non venivano scritte solamente le note, ma venivano annotati i pensieri personali. C'era il diario della Smemorande e quello di Linus, che introducevano all'interno delle pagine strisce a fumetti con battute, citazioni, testi di canzoni, cambiando per sempre il modo di intendere l'anno scolastico e trasformando l'agenda in una bacheca di riflessioni pop. Quindi leggiamo anche questa notizia in onore ai tanti ragazzi che questa settimana iniziano il nuovo anno scolastico. Ed era bello, la Smemoranda, anche il titolo, no? Che ti segni le cose, perché se teniamo tante roba a mente ce le dimentichiamo, mentre invece se le scriviamo la smemoranda diventa con più memoria. Bella, bella questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo, l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva Paolo Bertoli, un brindisi in questo martedì. Ci vuole vino rosso per noi e brindiamo con Paolo in diretta a Radio Liscio e Prima Antenna in contemporanea. Se volete scriverci 331 335 6565.

Vino rosso per noi, l'orchestra di Paolo Bertoli, che arriva direttamente dalla parte della Romagna centrale, nella zona del Parmense, ed è il momento di brindare, perché accade che il 15 di settembre del 1830, quando noi ovviamente già c'eravamo, Marco, noi eravamo già in onda come Melodia Italiana, parliamo di 196 anni fa, fu inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester. Ai tempi, pensate, oggi siamo nell'era della velocità, mentre se guardiamo qualche anno fa, fare qualche chilometro era davvero un lungo viaggio. 8 ore era il tempo necessario per raggiungere Manchester da Liverpool a bordo di una carrozza a cavalli, diciamo un'eternità rispetto alla velocità con cui in quel periodo l'economia inglese cresceva. Per abbattere questi tempi, l'ingegner George Stimson portò a termine un'opera senza precedenti: 4 km di galleria e 64 ponti, tra ponti e viadotti, costruirono appunto questo binario, la prima ferrovia inaugurata proprio il 15 settembre del 1830, dando la possibilità alle merci e dopo qualche anno anche ai passeggeri di percorrere la distanza in poco più di 2 ore, quindi davvero un quarto del tempo che ci si metteva prima, e oggi è ancora utilizzata ma è una linea secondaria. Quindi brindiamo con il vino rosso appena ballato di Paolo Bertoli. Altra carta, altra canzone, si canta la canzone acustica, e allora siamo stati influenzati da Gianni Morandi in apertura, che ha cantato un brano dal titolo Bella Signora.

canzone che era anche stata una frase censurata quando appunto Gianni Morandi la lanciò in quel lontano lontanuccio 1966, presentato al Festival delle Rose. Il Festival delle Rose, lo possiamo dire, era un festival un po' pungente, perché le rose hanno le spine e ovviamente qualcuno l'aveva già capita senza spiegazione. Ed effettivamente questo è meritato, questo pugno è meritato, perché l'espressione della regia è questa in questo momento. Dice: ma perché ti è scappata questa freddura? E quando ci vengono le lasciamo andare. Ed effettivamente, se ci pensiamo ai tempi, c'erano delle frasi, delle parole che non si potevano usare, mentre oggi ci siamo capovolti, nel senso che non ci sono più filtri e tutto quello che si pensa o che si dice viene detto. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, Adriano Celentano con Stai lontana da me.

La terza età, Roberto Polisano con Prima, Adriano Celentano con Stai lontana da me, canzone del 1962 che rimase in testa alle classifiche per 12 settimane durante dopo aver vinto il Cantagiro con appunto questa canzone, e grazie a questo brano aprì la famosa etichetta discografica del il clan Celentano, dove appunto fondò questa etichetta, dove entrarono un sacco di artisti che fecero davvero un grande successo in quegli anni. Ancora oggi tante volte viene menzionato il clan Celentano come gruppo che lanciava tante tante canzoni. Bello. Andiamo avanti, procediamo con la prossima carta. Generazione Millennials, chi ascoltavano e chi ancora oggi ascoltano, coloro che fanno parte di questi anni dal 1980 al 1997, se siete nati in questo range fate parte proprio della generazione Millennials e avete schiacciato tante fragole con questa canzone dal titolo Tappeto di fragole, un tappeto dolcissimo. Siamo proprio nella stagione perfetta. Loro sono i Modà e lanciamo la linea. Vai Checco.

Che buono il tappeto di fragole, ci ha messo fame. Siamo ancora un po' distanti dall'ora di pranzo, magari anche dall'ora della merenda, però questo titolo era parecchio suggestivo. Canzone dei Modà del 2011. Ovviamente l'espressione tappeto di fragole è una metafora che indica un luogo ideale e protetto da trascorrere con la persona amata. E nel 2011 c'è un fatto che non conoscevamo. Andiamo a ricordare una bravata di Mario Balotelli. Questa è simpatica, eh? Cioè, secondo me questa è un po' una multa anche eccessiva. Nel marzo del 2011 l'attaccante italiano che giocava in Inghilterra si annoiava durante un momento di pausa nel centro sportivo del Manchester City. E che cosa si fa quando non sai come ingannare il tempo? Magari leggi un libro, o fai una passeggiata, o magari, che ne so, giochi col telefono, o magari ti sintonizzi con Radio Lice Prima Antenna e segui le trasmissioni di musica. No, lui lanciò delle freccette dalla finestra del primo piano verso i ragazzi delle squadre giovanili e il club, ovviamente nessuno si fece male, questa è la notizia bella, ma il club lo multò con 120.000 euro, pensate un po'. E anche tu, Marco, hai mai tirato freccette dal balcone? Guarda che rischi, e se hai fatto questo giochino hai rischiato grosso. Meno male che non siamo in Inghilterra. E qualche altro appuntamento questa settimana, vado a ricordare che sabato si ballerà la Peschiera di Valdengo, ci sarà l'ultima tappa esterna per quanto riguarda l'Admin Tour con la partecipazione di Aido a San Maurizio Canavese, parleremo di donazione di organi di cellule staminali con interventi medici, con interventi di testimonianza, e ci sarà la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, questo gioco, questa challenge insieme a Simona Sorbara. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo per vivere una bella serata e soprattutto forza alla melodia italiana. Lasciamo intendere appunto il titolo del programma. Allora andiamo ora invece a collegarci con l'archeologia del liscio, che vediamo già la spia pronta accesa, un tuffo nel passato con il grande Sandrino Piva e la canzone intitolata Marionetta, che dovrebbe essere un valzer, una mazurka, una polka, un tango, un cha-cha-cha, un merengue, un meneito. Secondo me l'abbiamo indovinata. Prego, lasciamo la linea all'archeologia del liscio.

Abbiamo indovinato ringraziando l'arcroce dell'Iscio. Era una polca questa marionetta, perché tante volte nel ballo classico i titoli nascono anche sul momento di chi ovviamente scrive la canzone, sulla base proprio dell'ispirazione dell'attimo. Stai pensando a un qualcosa e di conseguenza dai quel titolo. E questo era il grande Sandrino Piva, con anche Manolo, che abbiamo visto nel video, che oggi fa parte dell'orchestra di Pietro Galassi, una delle voci più belle del panorama da ballo. Ha iniziato con Sandrino Piva, poi ha vissuto un periodo con Franco Bastelli e oggi è con Pietro Galassi, quindi questo è stato un po' il suo excursus. Ritorniamo ricordando sempre che siamo al 15 di settembre, facciamo anche tanti auguri a coloro che oggi festeggiano il compleanno, salutando il nostro caro amico Marco Carena, che è un comico simpaticissimo che stravolge spesso e volentieri le canzoni, ed è anche un caro amico del nostro Marco Sasso detto il Cinghia. Tanti auguri, e dedichiamo a tutti i festeggiati la prossima carta, che prevede la canzone acustica, e ci cantiamo una canzone che, se non ricordo male, l'ha scritta Malgioglio. Vediamo un pochettino nell'approfondimento, ed è proprio sua, del 1974. Ci intoniamo in re minore, anche se l'originale

bello questo ritornello, anzi sono belli in generale i ritornelli che passano dal minore al maggiore, anche perché gli accordi maggiori ci danno quella sensazione di apertura che ci coinvolge tutti quanti. Altra carta, bravi che avete cantato in onore ai festeggiati di quest'oggi, generazione baby boomers. Si procede con un'altra voce, una delle più belle della musica italiana, la grande Mina con Città Vuota. Le spiagge vuote, proprio come adesso, iniziano un po' a svuotarsi le spiagge e a riempirsi nuovamente le città, mentre abbiamo vissuto il periodo estivo dove capitava l'opposto, la città si svuotava per andare al mare. Prego regia, la linea a Mina.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

canzoni di grandi successi della musica da ballo oramai da tanti anni, che quando parte l'assolo già della chitarra acustica tutti vengono catapultati in pista. E a proposito di all'arangone che si chiama Roberto, mi collego a un altro Roberto che porta il cognome di Roberto Tagliani, che sabato sarà protagonista alla Peschiera di Valdengo con tutta la sua orchestra, con anche la possibilità di entrare nelle vostre case grazie a Prima Antenna, che si andrà in onda proprio all'istante e riparte la stagione dei sabati sera. Un grandissimo successo dove coloro che non possono raggiungere la Peschiera di Valdengo hanno la possibilità di guardare, di essere catapultati all'interno della sala mastodontica che appunto ricopre la Peschiera di Valdengo. Tanti saranno gli amici che torneranno a ballare, tanti hanno continuato a ballare perché la Peschiera quest'estate ha continuato, ha aperto le porte, quindi l'aria era un po' più tiepida, ma con le ventole si poteva tranquillamente vivere il ballo, e hanno mantenuto l'allenamento, quindi si riparte con la stagione. È un grande in bocca al lupo a Roberto Tagliani, che farà davvero scatenare la serata. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione X. Torna la generazione X, che sono coloro dal 1965 al 1979, hanno vissuto l'aria del sabato sera, proprio come il titolo del prossimo brano che ascoltiamo in diretta quest'oggi, Loretta Goggi. Abbiamo anche fatto la rima con oggi e ci siamo, cioè, è venuta così. Marco, sei d'accordo anche tu? La linea Loretta, l'aria del sabato sera e alla Peschiera è bellissima, e anche in diretta su Prima.

Allora, questa canzone ci ha già fatto venire voglia che sabato arrivi prima, che così almeno abbiamo modo di viverlo alla Pescheria di Valdengo con Roberto Tagliani e anche in diretta televisiva per coloro che non potranno raggiungere la peschiera. E poi lo sappiamo che quando si balla stretti stretti è tutta un'altra situazione. Questa canzone raccontava un po' l'atmosfera frizzante, ambigua e sottilmente ingannevole che si crea quando due ex amanti si incontrano e si sfiorano di nuovo durante il sabato sera. E lì si riaccendono le fiamme. Quando si balla ci si sfiora, arrivano le scintille, e poi quando ci si incontra davvero nasce il fuoco della passione. E questo brano soprattutto era la sigla finale della prima edizione dello storico programma televisivo di Rai 1 Fantastico. Quindi fantastico questo notizia. E il 79, andiamo a vedere qualche fatto simpatico. Beh, è successo a Ugo Tognazzi uno scherzo di quelli tosti, che nel 79 gli fece uno scherzo mediatico memorabile, perché il settimanale satirico Il Male stampò finte prime edizioni con il suo arresto. Cioè fecero un arresto a Ugo Tognazzi durante la registrazione di un film, e lui si prestò poi ovviamente al gioco e si fece fotografare ammanettato da finti carabinieri. Però cosa successe? Successe che migliaia di lettori credettero alla notizia e accorsero in edicola sconvolti acquistando questi giornali, quindi si fecero prendere dal panico. E tante volte gli scherzi sono davvero simpatici da fare. Altra canzone, poi ci salutiamo adesso e lanciamo la linea al disco della settimana, e poi Canzoni senza frontiere di Casa Andenna, un appuntamento imperdibile con davvero tante belle notizie e soprattutto anche tante belle canzoni. Quindi ci salutiamo adesso. Marco, fammi un segno se ok. Sì, ebbene sì, perché dobbiamo rispettare il minutaggio, perché siamo in diretta direttissima con Radio Liscio Prima Antenna in contemporanea. E l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Daniela Cavanna e la sua Boom Boom d'amore. Noi ci ritroveremo domani in diretta direttissima alla solita ora per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana. Buona continuazione con Prima Antenna Radio Liscio e ci vediamo domani. Grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia. Buona continuazione, continuo a guidare anche con Ettore Andenna con la massima prudenza.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa, e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici, nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomoteca del Campidoglio, i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E comincia anche oggi la nostra ora di buona musica con i grandi successi del passato, i grandi classici del Liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Oggi partiamo con Castellina Pasi e due brani in sequenza come nella nostra tradizione, La famiglia di una volta e Pensiero zigano.

Dopo l'orchestra Castellina Pasi arriva Davide Montali con i suoi medley, ce ne propone ben due oggi. Il primo è un medley di terzinati dove ci ascolteremo tra gli altri la mattinata di Leoncavallo. Il secondo invece è un medley tarantella romana e qui avremo il piacere di riascoltare la società dei Magnaccioni e Nagita Alicastelli. Davide Montali.

Sempre apprezzato Davide Montali con i suoi medley, ma è il momento della nuova Romagna folk, Amico Marinaio, e a seguire una polca, Marianna.

Il titolo di questa polca era Marianna, proposta dall'orchestra La Nuova Romagna Folk. In pedana arriva il nostro Wilmer Modà con suoi due pezzi.

Era Wilmer Modà con Amici Noi. È il momento di Romeo e Coperfisa, un medley un po' lungo ma molto bello e sicuramente lo apprezzerete. Abbiamo Vola Colomba, Grazie dei Fiori, Avevo un Bavero, Amapola, Casetta in Canada. Insomma, torniamo agli anni 50 con questi grandi successi, Romeo e Coperfisa.

Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i grandi successi di sempre e i grandi classici delle orchestre. Finiamo in bellezza con la polca Anna a proporcela, Walter Losi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie. Buonasera da Alessandro Cislin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
1: L'economia.
0: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto Desi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audi Mob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
2: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
1: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi si ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato laici a Roma dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultima addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
4: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
3: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia. A Bra.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio,

0: Bravi, bravi, bravi, bravi i nostri ballerini. Vi siete scaldati un pochino?
1: Sì, direi di sì.
0: Giretino di tradizione, noi vogliamo ricordare Castellina così.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Luce Nino la tradizione, Fabio, i ragazzi.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E comincia anche oggi la nostra ora di buona musica con i grandi successi del passato, i grandi classici del Liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Oggi partiamo con Castellina Pasi e due brani in sequenza come nella nostra tradizione, La famiglia di una volta e Pensiero zigano.

Dopo l'orchestra Castellina Pasi arriva Davide Montali con i suoi medley, ce ne propone ben due oggi. Il primo è un medley di Terzinati dove ci ascolteremo tra gli altri la mattinata di Leoncavallo. Il secondo invece è un medley tarantella romana e qui avremo il piacere di riascoltare la società dei Magnaccioni e Nagita Alicastelli. Davide Montali.

Sempre apprezzato Davide Montali con i suoi medley, ma è il momento della nuova Romagna folk, Amico Marinaio, e a seguire una polca, Marianna.

Il titolo di questa polca era Marianna, proposta dall'orchestra La Nuova Romagna Folk. In pedana arriva il nostro Wilmer Modà con suoi due pezzi, Dolce Amaro e Amici No.

Era Wilmer Modà con Amici Noi. È il momento di Romeo e i Coperfisa, un medley un po' lungo ma molto bello e sicuramente lo apprezzerete. Abbiamo Vola Colomba, Grazie dei Fiori, Avevo un Bavero, Amapola, Casetta in Canada. Insomma, torniamo agli anni 50 con questi grandi successi, Romeo e i Coperfisa.

siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i grandi successi di sempre e i grandi classici delle orchestre. Finiamo in bellezza con la polca Anna a proporcela, Walter Losi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

La mia musica di Marco e Alice. Ciao a tutti e a tutti, un inizio differente dal solito. C'era il Supremo che era già in agitazione. Dov'è finito Ettore? Allora vi spiego, perché a me piace farvi sapere le cose. Stiamo partendo e il Cinghia, che è uno che notoriamente si fa prendere dal panico, mi fa la domanda 20 secondi prima di partire: con che cosa siamo collegati? Cioè, con che cosa è fatto il nostro collegamento internet? E gli ho detto: con la mia connessione, quella di casa. Al che viene preso immediatamente da vertigine, dice: no, cambia, che i flussi non sono regolari e poi rischiamo, ci troviamo magari nei casini, cambia, con questo tono, per cui io mi alzo, dico va bene, cambio, stacco il cavetto, lo metto dentro nella connessione 5G, quella autoritaria, e però mentre faccio questo ci vogliono un po' di secondi perché la connessione venga rifatta, e quindi era partita la trasmissione, al che lui non ha voluto mettere un tappeto musicale perché non sapeva quanto tempo ci sarebbe messo per rifare la connessione, ed è partito con la prima canzone. Il Supremo, che ci ascolta sempre, è andato anche lui in un po' di preoccupazione. Fa com'è che parte il primo disco, Ettore non parla, e da lì quindi ha chiesto dov'è Ettore, e allora Cinghia l'ha rassicurato, è qui, ma abbiamo dovuto cambiare connessione. Tutto questo per dirvi perché è un inizio di trasmissione un po' differente dal solito. Quindi ciao a tutte e a tutti, brava gente. Sono le 11.10, questa è Canzoni Senza Frontiere. Oggi è il 15 di settembre, le Idi di settembre. È il 258esimo giorno dell'anno, ne mancano 107 alla fine dell'anno ed è San Nicomede. Se conoscete qualcuno che si chiama Nicomede, fategli gli auguri. Ed è la giornata mondiale della democrazia, che è importante per tutti i popoli del mondo, il popolo che democraticamente elegge i propri rappresentanti che poi dovrebbero governarli seguendo le regole di un governo che sia a disposizione dei cittadini. È così nel mondo? Però inneggiano tutti a questa democrazia. Primo vintage di oggi, un amico, è del 1939, quindi quest'anno ha fatto 87 anni, Riccardo Del Turco. Siamo stati amici alla fine degli anni 60, ci frequentavamo molto, abbiamo passato dei momenti molto belli di amicizia, mi presentò all'epoca perfino una bellissima ragazza che all'epoca fu importante per me, e oggi lo ascoltiamo in un brano del 1967, Uno Tranquillo, primo vintage di oggi, Riccardo Del Turco.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Oggi i tempi li decide tutti il cinghia, mi incatena subito la mazzuccato, quindi...

Fox italiano. Era la Francesca Mazzucato. Oh, Cinghi, adesso fai un po' quello che voglio io, eh? Oh, chi è che ci sta mettendo la faccia? La faccia, eh? La faccia e la voce. Prima di tutto ci metto la voce, poi, perché c'è la ripresa televisiva, diventa anche la faccia. Allora, quindi saluto anche tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, Piemonte e una parte di Valle d'Aosta sul canale 14 del digitale terrestre, e in Liguria canale 7979, sempre del digitale terrestre, e poi le amiche e gli amici di Teleantenna Network, Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno, e non solo, anche in altre regioni, ma le principali sono quelle che vi ho citato. Allora, messaggi, radio liscio. Allora, buongiorno carissimo, a te la dolcissima metà, a Graziella, Emily, tutti gli ascoltatori, auguri se ci sono festeggiati. Isabella da Roma, lei è sempre gentilissima, brava, così appassionata nei confronti di tutti. Ciao Isabella. Poi abbiamo, aspetta, se mi salti, ciao Ettore, ciao a tutti da Ernesto di Pavia, ciao Ernesto, ciao a tutti da Anne Walter di Novara, ciao Anne Walter, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, lei c'è sempre da più di 2 anni, tutti i giorni, buongiorno a tutti voi cari ascoltatori, un saluto dall'Australia, ciao Ettore, piccola richiesta, mi potresti far ascoltare Any of Barry White? Una qualsiasi di Barry White, va bene, il programmatore sta prendendo nota. Nicola dall'Australia, mi ricordo il tuo nome, perché mica tutti ci ascoltano da Perth in Australia. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, il Cinghia, oggi ultimo giorno, vi vedo poi per qualche giorno, sono ad operarmi, mi mancherete tanto. Paolo di Genova, vorrei ascoltare Io tornerò, ma certo che tornerai, di Michele Maisano, grazie, spero presto di vedervi, anche noi, ma noi non è che speriamo, siamo convinti di rivederti, bello, rigenerato, con qualche pezzo nuovo che aiuta sempre. Buongiorno Ettore Cinghia, ci sono anche oggi, con me mio marito Walter, Graziella D'Averniasco, ciao Isabella da Roma, ti ha citato giustamente e tu la risaluti. Ciao Ettore Cinghia, sono Francesca, vi sto seguendo da Genova, però giovedì da Fontanigorna Prima Antenna non si vede, ma strano perché su 79 si vede in tutta la Liguria. Buongiorno Ettore Marco, come sempre ascoltiamo volentieri la tua trasmissione, vorremmo ascoltare se possibile Mari e Monti, grazie. Un saluto a Bruno e a tutti gli ascoltatori da Flavia e nonna Rina da San Giorgio. E poi l'ultima, ciao Ettore, saluti da nonna Santina e Giulia, vi seguiamo alle 11.22. Vi ricordo che da ieri anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere va in onda su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18, tutti i giorni come sempre, dal lunedì al venerdì. Secondo vintage di oggi, Eros Ramazzotti, un felice nonno di 63 anni, perché Eros è del 1963, che ci canta quello che è stato il suo primo grande successo, Terra Promessa, con la quale vinse il Festival di Sanremo Nuove Proposte nel 1984.

Terra Promessa, Eros Ramazzotti. Allora, no, perché mi ha detto poi Marco Pugno, il Supremo, che nella replica che di Canzoni Senza Potere, che va in onda da mezzanotte alle due, ci sono un sacco di messaggi che arrivano da oltreoceano, quindi non c'è solo Nicola da Perth in Australia che ci segue, ma durante la notte arrivano da Portogallo, dall'Argentina, un sacco che ascoltano. Beh, sono contento perché vuol dire che sono tutti italiani immigrati da anni in questi paesi che ascoltano volentieri il Radio Liscio, perché riempie un po' la nostalgia che hanno del loro paese d'origine con la musica italiana per eccellenza, che è quella di Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è e che si occupa di ballo liscio e non solo. Allora, milioni di rose. Le rose, che bel fiore che è la rosa. Edmondo Comandini. Vai, dopo parliamo di serie TV. Stasera comincio a guardarne una. Vi svelo che cosa guarderò stasera.

0: Milioni di rose e tutto questo amore racchiuso in questo bacetto che si sono dati alla fine lui e lei. Edmondo Comandini, cosa comincio a guardare questa sera? Questa sera comincio a guardare su Apple TV Prime Widow's Bay. È una serie, dunque io ho una serie di cui sono innamorato che è The Pitt della HBO. Ho visto l'anno scorso tutta la prima stagione, bello. Si svolge in un pronto soccorso in 24 ore e devo dire bravo lui che fa il medico capo di questo pronto soccorso e brava tutta la troupe, tutto il cast. Mentre ieri sera c'è stato il 14 settembre l'Emmy Award, dove l'Emmy's Award, dove danno i premi alle migliori serie, e insieme a The Pitt, guarda caso, ha vinto ben 14 statuette Widow's Bay. E questa sera mi ha incuriosito questa cosa, dicono tutti, si svolge tutto in un'isola dove c'è il sindaco che vuole farla diventare un centro turistico, ma c'è una situazione horror sotto che le impedisce di diventare una zona turistica per eccellenza. Dicono che è divertente, per cui stasera comincerò a guardarla. È la prima stagione, sono 10 episodi stasera, che poi le serie sono maledette perché cominci a guardarle e non smetteresti mai, cioè dici dai ancora una, quanto dura? 35 minuti, dai ne guardo ancora una, poi guardi quella 33 minuti, dai ne guardo ancora un'altra, e ti ritrovi che fai alle 5 del mattino decidi finalmente che le ultime due le guardo domani sera, ma poi alle 9 devi essere in piedi per finire di preparare la trasmissione eccetera eccetera, quindi diventa una roba un po' drammatica, anche se io sono un gufo, quindi come gufo vivo più di notte che di giorno. Amore bello, Lia e Daniele Tarantino, 11.32, sono le 11.33, era prevista le 32 in scaletta, sono le 11.33, ho un minuto di ritardo, sono una macchina.
1: Noi iniziamo con
0: una macchina da guerra.
1: Si parte.

0: non si sentiva bene questa, eh? No, no, io l'ho fatto notare, ho detto, la togliamo? No, no, si lascia più in fondo, perché è prevista in scaletta, ma se si sente male, si sente male. Vabbè, comunque io mi adeguo a quelli che sono gli imperativi della trasmissione e mi occupo di quella che segue, che ha una storia molto divertente. Allora, è il terzo vintage di oggi ed è di Massimo Ranieri. 1988 vince il Festival di Sanremo con Perdere l'amore. Allora, pensate che questa canzone la proposero a vari interpreti, fra cui Franco Califano, Gianni Morandi, che decisero di non farla perché dicevano che la tonalità e quella, la voce come bisognava impegnarla nella canzone era troppo complicato, per cui la canzone la ripresentarono al Festival del 1987 con l'interpretazione di Gianni Nazzaro, e la commissione che sceglieva le canzoni del festival disse: no, non è idonea per il Festival di Sanremo. E difatti Gianni Nazzaro poi fece una polemica infernale dicendo: ma come, dite che non è idonea per il Festival di Sanremo, l'anno dopo la proponete con Massimo Ranieri, il quale anche lui ebbe delle esitazioni per cantarla perché disse: è difficile, però poi ok, la faccio. La fa e vince il Festival Sanremo, canzone che era stata scartata dalla commissione del festival l'anno prima, e non solo, ma diventa uno dei suoi più grandi successi, addirittura arriva prima nella hit parade, ci sta per un bel po' di settimane. Questo per dirvi, a volte quelli preposti a scegliere le canzoni per il Festival di Sanremo non sempre, come diceva qualcuno, ci azzeccano. Perdere l'amore, 1988, terzo vintage di oggi qui a Canzoni Senza Frontiere, vinse Sanremo Massimo Ranieri.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Dove sei? È saltata la luce, dove sei? No, se è saltata la luce l'ho aggiunto io. Claudio Scarciafratte.

Dove sei, Claudia Schiacciafratte? 11:47. Allora, ciao Ettore Cinghia. Oggi vi mando solo saluti di buona giornata. Mauro da Sabona. Questo per dire, non vi chiedo un brano, ma vi saluto e basta. Ciao Mauro. Buongiorno e buon martedì a tutti. Buona trasmissione e buon divertimento a tutti. Giancarlo D'Alesa, come va la vita da neo pensionato, Giancarlo? Mi pare che tu sia rilassato, disteso, tranquillo, beato. Prendi per il lato B i tuoi colleghi che stanno ancora lavorando. Questo si fa quando si è in pensione. Allora, vediamo un po' qui che cosa succede con il primo vinile di oggi. Vinili di Casa Andenna sono le 200 canzoni più belle di sempre secondo l'ultima classifica, quella del 2024, fatta dalla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia della musica leggera mondiale. Piccola ala, Little Wing. Little Wing è alla 188esima posizione delle 200 canzoni più belle del mondo, cantata e suonata da Jimi Hendrix nel 1967. The Jimi Hendrix Experience, scritta da lui, scritta e musicata da lui, Jimi Hendrix, che viene considerato quello che è stato il più grande chitarrista del mondo. Il Cinghia non è d'accordo, lui è un chitarrista, ma se lo dicono gli esperti, io mi adeguo agli esperti. Lui, qualsiasi altro chitarrista che non sia lui, lo critica. E va bene, poteva fare di meglio, perché il Cinghia suona anche lui la chitarra, il violino, il banjo e qualsiasi altra cosa, e quindi quando gli altri suonano la chitarra riascolta con orecchio critico. Allora, questa canzone Little Wing l'hanno fatta poi un po' di altri nomini,

e molti altri. Comunque è andata a finire nella storia perché salti via, è entrata nella storia della musica anche perché Jimi Hendrix cosa sarebbe diventato se non fosse morto giovane, perché è un ragazzo del 42 morto nel 1970, quindi all'età di 28 anni. Jimi Hendrix, Little Wing, 188esima.

grande classico della musica mondiale, l'hanno rifatta veramente in tanti, Sting, ve l'ho detto, Eric Clapton e molti altri. Little Wing, piccola ala, 188esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Allora, qui c'è un messaggio sul quale devo. Vorrei dedicare mia moglie Flavia, nonno alpino della Lanteri. Grazie Marco di Balangero. Marco, non esiste nonno alpino della Lanteri. Cosa ha fatto? Penna nera la Lanteri, beh, sì, ha fatto Penna nera, ma nonno alpino l'hanno fatta altri, ma non l'ha fatta la Lanteri. A meno che tu non l'abbia ascoltata, l'abbia fatta in serata, ma non l'ha fatta come disco. Non esiste un filmato, non esiste una riproduzione di nessun genere di nonno alpino della Lanteri. Quindi non posso dedicare a tua moglie Flavia questa tua richiesta. Marco di Balangero, cambia. Allora, dopo Little Wing di Jimi Hendrix, il grande amore, non so se corrisposto, del nostro programmatore con la Veronica Cuneo, che ci canta Valle Santa. Quanto dura? 3:38. No, parlo dopo di Prima Antenna TV.

Allora salutiamo su Valle Santa le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora, ma ci ritrovano con la seconda ora da ieri dalle 17 alle 18.

0: momento con le canzoni che non esistono. C'è Salve da Remo di Rocca Bruna in provincia di vicino a Dronero. Se possiamo sentirci Rita Pavone e Papaveri. Intanto din don din don din don din don din don è mezzogiorno. Non mi risulta che Rita Pavone abbia fatto una papavere, che poi era papavere e papere. Rita Pavone ha fatto la papa col pomodoro, ma papavere e papere l'ha fatta la Nilda Pizzi. Ma Rita Pavone non lo so, adesso il Cinghia con la sua AI cercherà papavere di Rita Pavone, ma non mi pare che la Rita Pavone abbia fatta. È il momento in cui chiedete canzoni che non esistono, va bene, ma siamo pronti a tutto per soddisfare le vostre esigenze o dirvi guardate che state sbagliando. Mezzogiorno passato, ormai da 40 secondi, il momento per quanto riguarda Canzoni Senza Frontiere e Radio Liscio, come ad ogni capodora, delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutti e tutti, e questa è la seconda ora di Canzoni senza frontiere, ritrasmessa anche da Prima Antenna TV tutti i giorni dalle 17 alle 18, mentre la prima ora va in onda dalle 11 alle 12. Siamo al 258esimo giorno dell'anno, ne mancano 107 alla fine dell'anno, è San Nicomede ed è la giornata mondiale della democrazia. Sì, cercano di attirare l'attenzione su questa democrazia, ma esiste ormai veramente in tutti i paesi del mondo? Mi chiedo e vi chiedo. Primo brano di questa seconda ora, Miguelita, Maurizio Medeo. Vai Cinghia, schiscia il bottone.

Michelita di Maurizio Medeo. Allora, quarto vintage di oggi. Una ragazza del 1958 che ritroverò il 10 di ottobre al Festival della Musica Italiana anni 60, 70 e 80 a Luino il 10 di ottobre. Ci sarà anche lei, la Tiziana Rivale. Tiziana Rivale partecipa al Festival di Sanremo del 1983, era tra le altre cose una giovanissima, una debuttante al Festival di Sanremo e vince il Festival di Sanremo, a sorpresa, nessuno se l'aspettava, con Sarà quel che sarà. Questa canzone era stata scritta tra gli altri da Maurizio Fabrizio, che era già stato autore di Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, che ha vinto l'anno prima. Quindi poi tutti dopo di allora tutti lo vollero per scrivere canzoni, ma non riuscì più a ripetere il successo che aveva ottenuto in quegli anni. 82 con Riccardo Fogli vince Storie di tutti i giorni, 83 con Tiziana Rivale vince con Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale.

era Sarà quel che sarà. Quarto vintage di oggi, vincitrice del Festival di Sanremo a sorpresa del 1983. E adesso per gli amanti del liscio, liscio, liscio, quello vero, quello romagnolo, quello che si balla alla Peschiera di Valdengo, a proposito, alla Peschiera sabato prossimo ci sarà l'orchestra di Renato Tagliani per tutti quelli, e ricominciano le serate Tagliani, giusto? Cosa ho detto? Ah, Roberto, scusa. Beh, è vero, Renato Tagliani era il presentatore, amico mio. Roberto Tagliani. E sabato sera ricominciano anche le serate, era una correzione che mi ha fatto il cinghia in cuffia. Roberto Tagliani, sarà lui con la sua orchestra che farà ballare tutti, e riprendono sabato sera le dirette con Radio Liscio e con Prima Antenna TV direttamente dalla Peschiera, tutti i sabati sera dalle 21.30 ad libitum, cioè fino a quando ce la fanno a suonare e a riprendere i cameraman e i signori dell'audio. Allora, i successi di Casadei, di Mirko Casadei, che è l'erede della famosa dinastia secondo Raul, Mirko Casadei. Vai, cinghia.

Mare Dentro, filmato fatto con l'intelligenza artificiale dalla Marianna Lanteri. I nati e i morti di oggi 15 settembre, le Idi di settembre, un po' di anni fa. Cristina Chiabotto è stata Miss Italia nel 2004 e poi ha fatto un sacco di televisione, Rai, Mediaset, dappertutto. Ha avuto anche dei problemini con il fisco. È del 1986, 15 di settembre. Agatha, la grande, Agatha Christie. Pensate che l'anno prima lei sentiva che stava arrivando il suo momento in cui avrebbe lasciato questa vita terrena, e l'anno prima di morire fece morire anche in un suo romanzo il suo Hercule Poirot, di cui i suoi romanzi sono stati 10 piccoli indiani, hanno fatto film di tutti i generi sui romanzi di Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express, Assassinio sul Nilo, insomma li abbiamo visti tutti, bravissima. Io ho letto molti i suoi romanzi, fantastica. Agatha Christie era nata nel 1890, Fausto Coppi, il campionissimo di ciclismo italiano, morto per una malattia che aveva un virus che ha preso in Africa nel 1960, era nato il 15 di settembre del 1919. Tommy Lee Jones, attore americano, è un coscritto, è del 1946, ha vinto l'Oscar nel 1994 come attore non protagonista nel film Il Fuggitivo con Harrison Ford. Harrison Ford era il fuggitivo e lui era l'agente che cercava di prenderlo e di rincorrerlo. Il principe, e poi Man in Black, ragazzi, scusate, Tommy Lee Jones. Principe Harry, ritornato in Inghilterra, però da privato cittadino, non può più aspirare a tutti quei privilegi che aveva quando faceva parte. Il re gli ha detto: hai voluto star via per 6 anni, adesso torni, ma non fai più il principe Harry, fai il privato cittadino, quindi un po' di bonus in meno. Oliver Stone, anche lui un altro coscritto, 1946, grande regista cinematografico. E poi Umberto II di Savoia, l'ultimo re d'Italia. Io l'ho conosciuto personalmente a Cascais in Portogallo, era nato il 15 di settembre del 1904. I morti nel 2023, quindi storia recente di 3 anni fa, Fernando Botero, che è quello che ha fatto quei quadri che sono ambitissimi e che valgono un sacco di soldi, dove sono tutti belli ciccioni e cicciotti, forse per quello che hanno successo, perché vengono ammirati da quelli che sono un po' sovrappeso. Dico: no, finalmente qualcuno che fa dei quadri di persone un po' sovrappeso. Una donna che io ho ammirato tantissimo, ho salvato

qui nel mio PC uno dei suoi articoli, perché aveva già previsto tutto quello che sta succedendo a livello di islamismo. Oriana Fallaci è morta il 15 di settembre del 2006, e un'altra donna fantastica che all'epoca, agli inizi, fu sottovalutata, ma era di un'intelligenza e di una classe veramente incredibili, Moana Pozzi, è morta, pensate, sono già 32 anni, il 15 di settembre del 1994. Pensate che il film che in questo momento sta andando per la maggiore in tutto il mondo, che è Moana, è l'unico paese in cui si chiama Oceania, è l'Italia, perché non si può chiamare Moana, perché ci sono i bigotti ben pensanti che dicono: ah, poi lo identificano con la Moana Pozzi, e quindi qui da noi si chiama Oceania, in tutto il resto del mondo è Moana, che Moana nella lingua originale vuol dire nel profondo del mare, come traduzione del nome Moana. Va bene, queste erano le notizie per i nati e i morti di oggi, 15 di settembre. Siamo al momento dei vinili di Casa Andena, secondo ed ultimo vinile di oggi. È del 1965, è 188esimo nella classifica delle più belle canzoni di sempre, la classifica della rivista Rolling Stone. Il titolo è Subterranean Homesick Blues, di Bob Dylan, il blues della nostalgia sotterranea, che è il primo brano, il primo disco che cambia un po' il modo di essere di Bob Dylan, perché dicono che la canzone fu la prima manifestazione della metamorfosi di Bob Dylan da cantante folk di protesta a surreale musicista rock elettrico, dicono gli esperti. E comunque fu anche il primo brano di Bob Dylan, che cambiò appunto stile, non fu più il cantante di protesta, fu il primo brano di Bob Dylan che entrò nella classifica dei primi 40 della hit parade americana, a pelo, perché era 39esimo, ma non era mai successo prima. Siamo nel 1965, Bob Dylan.

Ma quanti gliene avevano messi in mano di cartelli? Fantastico, perché poi dovevo aspettare di sentire la frase.

era compagno nell'abanero della Mary Rinaldi, abanero Mary Rinaldi. Adesso vi parlo di questa canzone, il calendario ve lo faccio dopo. Allora, complimenti al Supremo, il programmatore di Canzoni Senza Frontiere, perché è andato a trovare una canzone introvabile. Questo ogni tanto gli viene uno schiribizzo strano. Ti chiami Africa è una canzone del 1980, cantata e interpretata da Enzo Avallone, che non era un cantante. Enzo Avallone era un ballerino. Ci sono quelli della mia generazione che si ricorderanno di lui, perché Beppe Grillo lo soprannominò Trucciolo, perché aveva questa capigliatura bionda e abbastanza fantasmagorica, no? Era tutto ricciolone, e Grillo cominciò a chiamarlo Trucciolo, e per tutta Italia è diventato Trucciolo. Ma ebbe grandissimo successo come ballerino all'epoca. Portato in Rai da Franco Miseria, fece trasmissioni con la Stefania Rotolo, con Ettore Parisi, e con tutto questo successo che ebbe come ballerino, decise anche di interpretare una canzone. E qual è la canzone? Forse l'unica, a parte la partecipazione al film Baila Guapa. Furono dal 77 all'84-85. Trucciolo era in primissimo piano nel mondo dello spettacolo italiano. E poi nel 1980 cercò di cimentarsi anche nel canto, con questa canzone che si intitola Ti chiami Africa. Enzo Avallone, morto nel 97 di AIDS,

Cavallone detto Trucciolo, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 15 di settembre? Il divertentissimo Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora, perché il 15 di settembre? Il film racconta la storia di Giacomo che suona alla porta di Giovanni e gli spiega che il loro amico Aldo è in fin di vita e gli chiede di accompagnarlo in Sicilia per un ultimo saluto. Per ragioni non meglio precisate, Giovanni non ne vuole sapere di rivedere Giacomo, ma accetta a malincuore per Aldo. Insomma, c'è tutto il film che si svolge. Se non l'avete mai visto, o scaricatevelo da internet, o se vi capita di vederlo programmato, lo mandano ancora in onda molte televisioni, quindi se vi capitate sopra cliccate e guardatelo. Perché è abbinato al 15 di settembre? Perché, come si vede scritto all'inizio del film, Giacomo e Giovanni iniziano il loro viaggio per andare a trovare Aldo il 15 di settembre del 2000, ed è per questo che il 15 di settembre, perché si vede la data nel film, è abbinato a oggi 15 di settembre. E adesso Roberto Tagliani, non Renato, Roberto Tagliani, che sarà quello che con la sua orchestra animerà la serata alla Peschiera di Valdengo sabato prossimo 19 di settembre in Tornare Indietro. Non so se è un bene, ma qualcuno lo fa, altri dicono mai tornare indietro.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ma dai, un bel mambo! Il mambo viene sempre ballato volentieri, uno ogni tanto, perché è impegnativo. Reset! Reset mambo!

Mambo Reset di Matteo Tarantino. Accadde il 15 di settembre. Nel 1578, traslazione, cioè hanno portato la Sacra Sindone a Torino, è ancora lì, non si è più mossa. 1830, in Gran Bretagna, ve l'ha già detto Wilmer stamattina nella trasmissione dalle 10 alle 11, viene inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester, la prima linea ferroviaria del mondo. 2001, che salto in avanti. 2001, cosa succede? Il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente che gli costerà l'amputazione delle gambe. Il grande Zanardi, uno spirito combattivo, morto da poco, ma veramente un uomo eccezionale. E il suo incidente, dove poi gli dovettero tagliare le gambe, amputare le gambe, fu il 15 di settembre del 2001. Ed infine 2008, fallimento della banca Lehman Brothers e inizio della crisi economica mondiale. 2008, 15 di settembre, mentre siamo all'ultimo vintage di oggi, Dagli il via, dall'album Oltre di Claudio Baglioni, è del 1990 ed è una specie di viaggio interiore autobiografico che il Baglioni fa tra aneddoti, amori perduti, opportunità mancate, eccetera eccetera, della sua vita. Quindi è una sorta di momento autobiografico con questa Dagli il via che conclude questa seconda ora di Canzoni senza frontiere di oggi. Claudio Baglioni, 1990.

0: Claudio Baglioni con Dagli il via dall'album Oltre. Siamo arrivati in fondo anche oggi. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, saluto le amiche e gli amici di Teleantenna Network. Ci vediamo domani, come sempre, dalle 11 alle 13 con Canzoni Senza Frontiere, qui su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo. Grazie Cinghia, per, come sempre, per la tua collaborazione. Da Ettore Andenna, rilassatevi, buon pomeriggio, fa abbastanza caldo oggi, sigla!
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.